città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

e il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: città? Chioggia. Una radio.
1: BCS.
0: Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: e il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: salve.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
4: Acquista!
5: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
4: Guida!
5: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
4: risparmia!
5: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
5: Con Take and Drive vinci sempre tu.
6: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
8: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
10: E ora una super novità, con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
6: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
5: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
6: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
5: Prenota online su centroastoria.it.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'ambasciatore Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
0: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Hosh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Hosh Caffè.
1: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eden Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Peggy Cuco, Woman, buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Buongiorno! Con Nuccia su BCS!
0: Eccomi, eccomi, buongiorno, buongiorno! Scusate, ho fatto un po' tardi stamattina, un po' di corsa. Mi manca anche il fiato, a dir la verità. A parte la corsa, c'è quest'afa che proprio soffoca. Ecco, stamattina siamo sulla soglia dei 30, eh? Sì, continua qua, continuano ad alzarsi le temperature, altro che 30 gradi circa. Ho visto in alcuni tratti anche 31. Per dire, ecco, basta, non serve dire altro, sono appena le 8 del mattino, passati da pochi minuti e già siamo a 30 gradi. Prepariamoci ad un'altra bella giornata, di bella calda, di passione. Vabbè, buongiorno, buongiorno, buon martedì 11 agosto 2026, ci avviciniamo anche a Ferragosto, soffrendo un pochino, perché fa effettivamente troppo caldo, c'è troppa umidità, troppa afa, troppo tutto. Ma voi che siete in vacanza, cercate il fresco, godetevela, insomma, cercate di viverla al meglio. E buon lavoro e forza e coraggio a chi deve lavorare con questo caldo, soprattutto certi lavori sono pesantini. Però ci sono anche tante persone che sono in vacanza, il mese di agosto è il mese ad hoc, insomma, per le vacanze. E qui da Sottomarina Lido vi giunga il saluto di Radio BCS. Buona giornata, buone vacanze, buon lavoro, qualsiasi cosa facciate. Buon ascolto a tutti e tutte voi di Radio BCS. Vi leggo l'oroscopo tra poco, sono un po' in ritardo, mi scuso, ma recuperiamo, l'oroscopo ci sarà tra poco. Poi tra una canzone e l'altra, come sempre, daremo anche uno sguardo alle notizie del giorno. Poi vi segnalo alle 9:10 il primo appuntamento con la cronaca locale. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, e per i vostri messaggi 338 266 2777. Ci risentiamo tra poco, subito dopo la pubblicità ci sarà Gabri Ponte con Giovanotti e subito dopo l'oroscopo.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
10: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
10: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
10: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
10: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
13: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte, visita guidata al centro storico.
16: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Giovedì 13 agosto, voglio tornare negli anni 90. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni.
15: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: E dopo aver ascoltato DNA di Gabri Ponte con la voce di Jovanotti, pronti per sentire che ci predicono le stelle per oggi, martedì 11 agosto 2026. Intanto auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi o festeggia qualche ricorrenza importante, tanti auguri, e auguri a chi si chiama Chiara, oggi è Santa Chiara, quindi buon onomastico. Cominciamo. Ariete. La luna in leone riaccende il piacere della sfida. Oggi conta fare qualcosa che vi restituisca entusiasmo. Una scelta coraggiosa potrebbe avere un seguito imprevisto. Toro. Venere in bilancia vi invita a cercare il bello anche nelle piccole cose. Una giornata in cui il vostro equilibrio nasce dalla qualità, non dalla quantità. Gemelli, la luna in leone rende più vivaci comunicazione e contatti. Una notizia, un messaggio o un'idea potrebbero cambiare il ritmo di questa giornata. Cancro, Marte entra nel vostro segno e cambia il ritmo. Torna la voglia di difendere ciò che conta e di prendere posizione quando ci vuole. Usate questa energia per costruire qualcosa di buono, Leone. Oggi le parole hanno un peso diverso. Luna e Mercurio nel segno vi aiutano a trovare il modo giusto per raccontare ciò che pensate. Giove amplificherà la vostra fiducia. Vergine, il cielo vi propone una piccola rivoluzione. Non serve avere sempre tutto sotto controllo. Concedetevi un margine di improvvisazione. Sapete che potrebbe rivelarsi molto produttivo? Provate. Bilancia. Venere nel segno valorizza il vostro talento naturale nel creare armonia. Non è solo una questione di fascino. Oggi saprete scegliere cosa merita la vostra attenzione. Scorpione. Marte in Cancro vi restituisce una spinta emotiva importante. Un desiderio che avevate messo da parte potrebbe tornare a farsi sentire, e anche con una certa forza, Sagittario. La luna in leone risveglia la vostra parte più curiosa. Non serve programmare tutto. Una deviazione dalla solita strada potrebbe regalarvi il momento migliore di questa giornata. Capricorno. Marte opposto in Cancro porta attenzione alle emozioni che spesso mettete in secondo piano. Non vedere la sensibilità come un limite, questo dovete fare, e oggi potrebbe diventare una vera e propria risorsa. Acquario, la concentrazione di pianeti in leone mette in primo piano relazioni e confronti. Il dialogo con gli altri può diventare un'occasione per capire meglio anche voi stessi. Pesci, dopo una fase più riflessiva, torna la voglia di muovere le cose, anche con piccoli gesti, ma nella direzione giusta. La giornata premia chi smette di rimandare. Beh, auguri allora, Auguri a tutti, come sempre. Passate una buona giornata, mi raccomando.

0: Field of Gold del 1993, degli anni 90, naturalmente anche la canzone dei Litfiba che abbiamo ascoltato prima era Spirito, in questo Simply the Best. Allora, prima di continuare, un'occhiata alle notizie della giornata. Siamo abituati a farlo tutte le mattine, veloce veloce, uno sguardo a quelle che sono le notizie più importanti che troviamo in prima pagina questo martedì 11 agosto 2026. Avrete sentito del catastrofico terremoto in Colombia, purtroppo ci sono 2700 persone disperse, c'è l'allerta rossa negli ospedali. Le prime notizie anche positive, per esempio, sono stati salvati una mamma e un neonato, ma sono ancora tante le persone disperse. Come avete sentito, ben 2700 sono state segnalate come disperse. Naturalmente stanno arrivando aiuti da tutto il mondo, anche l'Unione Europea sta mobilitando Copernicus e fondi per il sisma per tutti. Insomma, si vedono, abbiamo visto anche tante immagini in rete, in televisione, eccetera, di queste case che crollano proprio sotto il peso, sotto le violente scosse che hanno appunto imperversato ieri in Colombia. E si comincia a scavare, si è cominciato subito a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. C'è tanta emergenza, ovviamente, c'è anche l'appello, quella di donare il sangue, l'appello ai donatori. Da Bogotà ci arriva anche una testimonianza, un appello da un nostro concittadino, Angelo Gobbo. E il dolore di Shakira, sapete che Shakira è colombiana, quindi anche lei sta esprimendo tutta la sua disperazione, il suo dolore per la sua terra. La Colombia è un paese altamente sismico, ma proprio non tanto tempo fa un paese confinante, il Venezuela, hanno avuto gli stessi problemi, un altro forte terremoto è ancora lì, tante le vittime, tanti crolli, tanti disastri. Seguiremo insomma la situazione. Altre notizie in prima pagina, la Vitola che è stato arrestato per l'attentato a Ranucci, è contestato anche il metodo mafioso. Insomma, a quanto pare sta girando questa notizia che sembra l'abbia fatto per accrescere la popolarità dell'amico, per farlo entrare in politica, una cosa di questo genere. Insomma, se ne sta dicendo di tutti i colori e si sta anche insinuando che fossero d'accordo i due, tra le altre cose. Adesso queste sono solo insinuazioni, naturalmente ci sarà un'inchiesta e si cercherà di capire effettivamente cosa è successo. E poi le guerre, Trump e il Medio Oriente, dice è stato bonificato l'intero stretto di Hormuz e dice lo controlliamo al 100%, sarà vero? Boh, vedremo. In Ucraina, il conflitto Russia-Ucraina sta continuando, naturalmente, purtroppo ci sono state forti esplosioni a Kiev e a Zaporizhia, morti e feriti e distruzione. Questo purtroppo porta la guerra, c'è poco da fare. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ovviamente. Adesso una piccola pausa, ci risentiamo fra pochi minuti.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
3: le spiagge dove ci si abbronza di più,
4: per sentirti coccolato,
3: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
4: Per la tua vacanza al mare,
3: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
4: Scegli il meglio per te.
3: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
4: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
3: Cos'altro?
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
8: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
7: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
8: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
7: E poi ottimi cocktail e aperitivi
8: e le golose coppe gelato.
7: Osh Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Telefono 041 55 40 660.
7: Osh Caffè.
8: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Clodia Piscina e Fitness
9: ha realizzato due campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
11: Clodia Lab.
12: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
12: 041 49 65 905.
13: L'estate ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
13: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: e Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ed ora la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS. BCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo martedì 11 agosto 2026. Auto in piazza Todaro. I residenti sono infuriati. Ebbene, i residenti di Piazza Todaro chiedono l'immediato dietrofront della giunta sulla decisione di riaprire al traffico l'area. La richiesta, motivata da ragioni di sicurezza, viabilità e inquinamento, sarà formalizzata in una lettera in cui si ipotizzano azioni legali nel caso di mancato riscontro. Già nei mesi scorsi, quando l'idea di riaprire la piazza al traffico era nell'aria, i residenti in più occasioni avevano espresso una netta contrarietà. Ora che la decisione è stata confermata dalla giunta, annunciando una sperimentazione a partire da settembre, la reazione non è tardata. La sperimentazione prevede la soppressione della ZTL esistente. Scusate, la riapertura al traffico della prosecuzione di Viale Piemonte fino all'intersezione con Viale San Marco, con l'istituzione del senso unico di marcia in direzione nord-sud, la riapertura di Viale Piave con senso unico ovest-est e una nuova organizzazione della sosta con l'introduzione di stalli a pagamento sul lato est della carreggiata, con permessi di 30 minuti per gli accompagnatori dei bambini che vanno a scuola. Proprio la presenza della scuola primaria Todaro, che si affaccia sulla piazza e che motiva la presenza di bambini all'uscita che si fermano a giocare, era stata sollevata dai residenti come una delle motivazioni per mantenere la piazza pedonale. È una soluzione sperimentale, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Angelo Mancin nell'annunciare la decisione assunta in giunta. Ci consentirà di verificare sul campo l'efficacia delle misure. Questo ne abbiamo parlato anche ieri, questa è stata la

Si stanno moltiplicando le segnalazioni di cittadine che soprattutto di sera, dopo le 21, iniziano a perdere il segnale per vedere alcuni canali, in particolare quelli Rai e Mediaset. Sul disagio, che sta via via aumentando, il sindaco Ormerao ha deciso di avviare una sorta di censimento, così da raccogliere tutte le segnalazioni e capire quanto sia diffuso il fenomeno, per poi agire di conseguenza, ovviamente. L'iniziativa, lanciata via social, ha innescato subito un lungo elenco di segnalazioni, da cui si evince quanto il problema sia diffuso. Quindi il sindaco ha lanciato questo monitoraggio, speriamo di sapere al più presto cosa sta succedendo. Altre notizie dalla città: abusivi, maxi sequestro, al macero tutta la merce. Sono 5 le ordinanze che sono state emesse dal comune di Chioggia, aventi per oggetto la confisca e la distruzione di merce dalla numero 255 alla 259, in tutte in data 10 di agosto. Il materiale confiscato è molto variegato e tutti gli atti hanno una cosa in comune: le violazioni sono state contestate a persone rimaste ignote, in quanto si sono allontanate proprio per evitare la contestazione. Con ogni probabilità si tratta di materiale che i venditori abusivi sistemano sulla battigia in attesa dei clienti. Tali personaggi, in vista delle pattuglie della polizia locale, non fanno altro che allontanarsi dalla riva, dandosi la gambe tra gli ombrelloni e i bagnanti, sacrificando la merce. Quindi, come avete sentito, tra le altre cose sono stati confiscati aquiloni, articoli di bigiotteria, telibagno, vestiti da donna. Comunque sono state anche numerose le segnalazioni dei cittadini che hanno avvisato le forze di polizia. Chioggia dall'acqua incanta, un successo la lucciolata, 90 kayak a raduno. Ebbene, una città da cartolina, il profilo della laguna che si fonde con le sfumature del tramonto e 90 kayak pronti a solcare l'acqua. Per la sua quarta edizione, la lucciolata, ormai tradizionale appuntamento promosso dalla Canoa Kayak Chioggia ASD, ha rinnovato la sua magia, trasformando i canali cittadini in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto. L'evento ha richiamato in città ben 90 appassionati giunti da ogni angolo d'Italia. Un gruppo eterogeneo ma affiatato, composto da volti storici del movimento e nuove conoscenze, tutti uniti dallo spirito informale e non competitivo dei pirati. Sto guardando anche le immagini, veramente molto belle, colorate. Ecco, la pagaiaia è stata scattata all'imbrunire, regale spettacolare come solo la laguna sa essere nelle ore del crepuscolo. Veramente un incanto per la vista. Un'occhiata ora alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore in Veneto ci sarà un cielo sereno, poco nuvoloso. E per quanto riguarda le temperature, un po' in calo, eccetto aumenti notturni sulla pianura, con differenze leggere e moderate rispetto comunque alla giornata di ieri. È tutto. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova, il Gazzettino e Chioggia TV.

0: Gaga insieme a Bruno Mars, meravigliosa questa canzone che ha un paio d'anni ma che ascoltiamo sempre con grande piacere. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Abbiamo scelto una canzone di Lucio Battisti per questa mattina, per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. La canzone si chiama Arrivederci a questa sera, è datata 1980. Beh, Lucio Battisti lo troviamo spesso nei nostri appuntamenti con Unforgettable, sono talmente tante le belle canzoni, i grandi successi, numero 1 che ha fatto nella sua carriera, che quindi c'è proprio a volte l'imbarazzo della scelta. Bene, questo appuntamento è stato fatto in collaborazione con Gioielleria Ballarin. Vi ricordiamo tutti i numerosi arrivi, nuovi arrivi per l'estate, coloratissimi nuovi arrivi, collane e bracciali firmate come te gioielli in argento e pietre naturali, a partire per esempio da 68 euro che trovate in azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, o la linea Io e Te. Tanta la varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, in perle, pietre dure, cristalli. Vi consigliamo anche di andare a sbirciare il profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così resterete sempre aggiornati, sintonizzati su tutte le coloratissime novità che sono arrivate e tante altre ancora in arrivo. E poi ovviamente andate in negozio in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Estate bollente da Planet Bike.
9: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
9: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
9: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
10: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
11: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
10: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
11: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
10: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
12: Finalmente ce l'ho fatta!
13: Cos'è successo?
12: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
13: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
12: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: E mi aggiungo alla Nuccia, la speaker del mattino.
1: Sai che qui da noi
0: si dice
1: proprio.
0: Alla Nuccia.
1: Sì, alla Veneta, appunto.
0: Alla dicendo. Veneta proprio, quindi. Mi aggiungo alla Nuccia del mattino.
1: Cioè, adoperano l'articolo anche nei nomi propri.
0: Ogni tanto è bello utilizzare anche modi di parlare che siano comuni.
1: Certo, a me non dispiace per niente. Allora, senti, sono insieme al Gianni, anch'io naturalmente, stamattina per riservato per due, appunto.
0: Allora, oggi è l'11 di agosto, ci siamo, esatto. Oramai siamo a meno 4 dal Ferragosto, cari amici, poi arriva la discesa verso la fine dell'estate, e dopo Ferragosto comunque è una lenta discesa.
1: Assolutamente sì, beh io non è che aspetto la fine dell'estate con apprensione, aspetto la fine di questo caldo intenso, questo sì, come tutti del resto.
0: Ma d'altro canto, se questa cosa coincide con la fine dell'estate, se siamo fortunati, potrebbe anche non essere così, perché oramai non capiamo sì, più niente
1: appunto,
0: di questo meteo.
1: Potrebbe anche durare dopo, vabbè.
0: Potremmo avere anche delle delusioni dietro l'angolo, quindi è meglio andarci piano con queste prospettive.
1: È meglio non illudersi troppo, dai.
0: È vero, è vero. Sai che c'è un mondo meraviglioso online, ho trovato un'applicazione dove tu puoi girare le città in maniera virtuale.
1: Sì.
0: Quindi tu praticamente metti questa applicazione, scrivi la città dove vuoi andare e ti fai una passeggiata anche in base alla stagione. Allora, siccome io devo andare in vacanza, ti ho detto a Berlino, ho girato Berlino d'inverno, quindi praticamente c'era la neve e mi sono visto tutte le passeggiate.
1: Immagino. Sai, anche stato freddo.
0: Infatti guardavo e avevo un brivido, ma sai che cosa, che
1: ti
0: sensazione meravigliosa.
1: Vero? Ti sei rinfrescato?
0: Mi sono rinfrescato,
1: guardando
0: sì,
1: le
0: sì,
1: immagini.
0: Stavo guardando e proprio avevo questa voglia di cappotto incredibile.
1: Ma ce lo consiglio, sai che gli esperti ce l'hanno sempre consigliato, quando sia troppo caldo
0: sì,
1: dobbiamo con la mente,
0: con la
1: anche,
0: mente naturalmente,
1: ma anche con le immagini che possono aiutare, guardare la neve, i ghiacci,
0: sì, sì, sì,
1: cose fredde.
0: Ma guarda, ho cominciato a cantare Jingle Bell e avevi brividi.
1: Vero?
0: È stato bellissimo, è stato bellissimo. Ve lo consiglio, se dopo magari vi do anche il nome dell'applicazione, perché è fantastica, si può
1: sì,
0: girare proprio, non dico tutto il mondo, ma tantissime località in giro per il mondo. Virtuale, tu metti poi anche la velocità, perché siccome cioè, puoi scegliere o in bici o in auto oppure a piedi.
1: A piedi,
0: ecco, io l'ho messo a piedi, ma al doppio della velocità, altrimenti andava troppo lento, quindi mi guardavo bene tutti questi posti.
1: Sì,
0: è bellissimo, guarda che giri le città praticamente senza esserci mai andato.
1: È affascinante,
0: è molto affascinante.
1: Ultimamente non mi muovo più tanto, magari adesso
0: potrebbe essere un viaggio virtuale, te lo consiglio.
1: Viaggerò così.
0: Bravissimo. Tra poco, e tra l'altro costa niente, amici, quindi non c'è problemi di albergo, eccetera. Voi state a casa vostra,
1: non è la stessa cosa come quando guardiamo una pièce teatrale da
0: sì,
1: in televisione, non è la stessa cosa che
0: guardarla in
1: teatro.
0: Così, vabbè, tu stai cinema, sminuendo le mie proposte, Nuccia.
1: No, però è sempre meglio di niente.
0: Esatto,
1: no?
0: Bravissima, vedo che hai capito.
1: Certo.
0: Senti, mettiamo una canzone, ancora buongiorno a tutti voi, questa è BCS, è tempo di Fulminacci.

0: giornata, ma d'altro canto Fulminacci ci ha regalato delle belle canzoni quest'anno, bravo.
1: Sì, ci piace molto perché ha proprio anche quell'aria da bravo ragazzo, bravo, bravo.
0: Ah, quindi tu ce l'hai anche visivamente in mente,
1: sì,
0: Fulminacci?
1: Sì, certo, tu no.
0: Ma io non me lo ricordo più.
1: Ma l'ho visto
0: anche
1: a Sanremo.
0: Mi sembra di averlo visto anche a Sanremo. Ma non me...
1: proprio con questa canzone.
0: Ma non me lo ricordo. C'ha una faccia troppo normaloide, Nuccia.
1: Sì, però è stato anche ospite in qualche trasmissione, insomma, me lo riconosco, lo vedo, lo riconosco.
0: Io purtroppo no. Senti, è tempo di musica nuova, sì. Abbiamo Napoleone su BCS, novità.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: un genere estremamente estivo che tra l'altro sta tornando molto quest'anno, perché è un po' come Gaia, no? Anche lui ha scelto la bossa nova come genere musicale per proporre la chiave, diciamo così, della sua nuova canzone Cucù Marie, Napoleone su BCS.
1: Napoleone, bene bene, non Bonaparte, è un altro.
0: È un altro, certo.
1: Anche perché lui, se non ricordo male, è il suo cognome questo.
0: L'abbiamo già detto l'ultima volta, Nuccia.
1: Sì, vero, me lo ricordavo bene allora.
0: Tendi a ripeterti, te lo dico.
1: No, pensavo di ricordare male, invece vedi che ha ancora un po' di memoria. Planet Bike ci ha offerto questo appuntamento. Planet Bike in questo periodo ha una super promozione sulle bici muscolari, quelle da passeggio, e le mountain bike, sia per adulti che per bambini. C'è un super sconto del 30% per tutto il mese di agosto. Approfittatene. E allora correte subito da Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
7: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
6: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
8: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
6: secondo la migliore tradizione.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
6: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
7: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice. Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
15: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: che si chiama Bring Me Your Love, tra l'altro è stato il primo singolo estratto da Confessions, episodio numero 2. Ne ha fatti a raffica in questi giorni di singoli, siamo veramente presissimi dalla musica nuova di Madonna. Allora, visto che in questi giorni uno dei temi dominanti è il caldo, volevo parlarne anche con così qualche rivolo di novità, magari anche di situazioni che non abbiamo mai immaginato legate al caldo. Cioè, sapevi che il caldo ad esempio fa invecchiare, caranuccia? Attenzione, certo. Questa, tu lo sapevi?
1: Ma no, è logico pensarlo, visto che ci dicono a noi che siamo vecchi anche mettetevi in frigo che durate meglio e di più, no?
0: Quindi secondo
1: c'è
0: te
1: è il freddo che mantiene,
0: okay,
1: i lineamenti,
0: il caldo,
1: diciamo,
0: consuma,
1: il caldo consuma,
0: ecco, va bene. Comunque hanno fatto degli studi scientifici su questa cosa qua.
1: Ah, bene.
0: Abbiamo degli scienziati che si sono adoperati per studiare il fenomeno e sembra che ci sia un processo di invecchiamento che viene accelerato, un po' come succede quando ad esempio consumiamo troppo alcol, quando fumiamo.
1: Esatto.
0: Capito, Nuccia? Quando fumi acceleri,
1: bruciamo di più
0: anni di vita,
1: i nostri anni,
0: ecco,
1: buoni.
0: La ricerca è stata condotta a Taiwan mettendo in relazione le 30 ondate di calore che si sono registrate tra il 2008 e il 2022 con lo stato di salute di 25.000 soggetti. L'esposizione al caldo è stata ricavata incrociando le rilevazioni delle temperature nelle diverse zone e la residenza dei partecipanti. Da tutta questa roba che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che nei contesti rurali dove i condizionatori sono meno diffusi c'era un processo di invecchiamento più forte, quindi
1: certo,
0: ci sono problemi sulla pressione, sullo stato infiammatorio, sulla salute dei diversi organi, perché il caldo ti fa pure ammalare
1: e ti fa anche morire.
0: E ti fa anche, beh, certo, nei casi estremi,
1: è ovvio.
0: Se ben ti va, diciamo, se c'è troppo caldo invecchi. Quindi sappiate, amici, se vedete questa mattina davanti allo specchio due rughe in più, potrebbe essere colpa del caldo.
1: Ma sì, perché è un deterioramento totale,
0: sì,
1: di tutti i nostri organi,
0: pazzesco,
1: sia interni,
0: amici,
1: che esterni.
0: Pensate quanto male fa il caldo. Invece quando state al freddo vi conservate bene.
1: Bene, giovani tutta
0: giovani
1: la vita.
0: Tutta la vita, avrete la faccia bella liscia come il culetto di un bambino.
1: Ma infatti io
0: che
1: quando
0: cosa
1: posso,
0: meravigliosa.
1: Sto al condizionatore, vicino al condizionatore.
0: Bravissima.
1: Tutto il giorno e tutta la notte.
0: Abbraccialo ogni tanto e digli
1: sì,
0: grazie che ti fa del bene. 9:39, due canzoni, amici.

0: Living in the Box, amici, 1985, con la voce bellissima di Richard Derbyshire. Il pezzo era un pezzo da cartolina, perché era proprio uno dei più ballati dell'epoca.
1: Bene,
0: meraviglioso.
1: Che belle,
0: sì.
1: Che belle le canzoni.
0: Tra l'altro era facile perché coincideva il numero del gruppo con il nome della canzone, il titolo della canzone. Quindi
1: sì, è facile da ricordare.
0: Facile da ricordare. Con una sola cosa ne ricordavi due.
1: Esatto, esatto.
0: Tocca a te, Nuccia.
1: Sì, no, volevo salutare gli amici e le amiche di Super Coffee Shop, naturalmente, che ci ha offerto questo appuntamento. Super Coffee Shop si trova in Viale Tirreno Sottomarina, è un bar caffetteria, dove si trova da bere, da mangiare, tutto quello che c'è nei bar, ma è anche rivenditore di macchine del caffè, quindi potete portare il gusto di Super Coffee Shop anche a casa vostra e nei posti di lavoro. Andate a trovare gli amici e amiche di Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanna fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo nostra.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
19: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Just No More, 9:54 del mattino. Quella che state ascoltando è Radio BCS, buongiorno.
1: E state ascoltando Riservato per Due.
0: Ecco, poche R stamattina, sei a risparmio.
1: Sì.
0: Io
1: sì.
0: L'ho notato, caranuccia.
1: Sono tutta a risparmio.
0: Sei a risparmio, sì. Ok. Allora, stiamo parlando questa mattina di limiti, no? Dove,
1: limiti,
0: di, dove ci possiamo spingere con il nostro corpo, quali sono i limiti del corpo umano.
1: Quanto caldo può sopportare il corpo umano?
0: Ve lo state chiedendo,
1: sì,
0: amici, in questi giorni.
1: Sì, io da alcuni giorni sì, me lo sto chiedendo.
0: Allora, io posso darvi dei numeri, dei riferimenti.
1: Ah,
0: allora,
1: a 40... ama dare i numeri.
0: Sì, assolutamente, è il mio mondo. Se la temperatura corporea supera i 42 gradi, il nostro organismo rischia l'ipertermia, quindi stati febbrili e danni al sistema nervoso.
1: Pure.
0: Sì, caranuccia. Succede quando la temperatura ambientale

0: perché nei giorni scorsi eravamo così con una situazione di forte disagio, avevamo l'85% di umidità e questa situazione naturalmente ti amplifica il senso di disagio, le temperature percepite, sapete che dicono quelle cose delle temperature,
1: esatto,
0: percepite,
1: esatto,
0: certo. Esattamente questa cosa qua, cioè il mix tra il caldo
1: e l'umidità
0: e ti porta a questa sensazione di disagio che portava la temperatura quasi a 50 gradi, come attorno a noi avesse una temperatura di 49 gradi rotti, insomma.
1: Anche se il termometro segnava 38,
0: meno 39,
1: 37, 39.
0: Quindi prendetelo, non è la temperatura effettiva, prendetelo come una sorta di indice del disagio.
1: No,
0: che
1: è
0: potete...
1: proprio la percepita.
0: Il
1: sì,
0: percepito,
1: sì,
0: insomma.
1: Infatti si parla molto negli ultimi anni,
0: certo,
1: temperatura quella ufficiale e poi quella percepita. Appunto.
0: Bravissima, poi molti naturalmente su questa cosa ci scherzano, ecco, ci vogliono spaventare, non è così,
1: no,
0: è un dato scientifico per farci capire quando stiamo rischiando grosso, perché se la temperatura percepita arriva ai 60 gradi, c'è tanta umidità, cari amici, può essere un bel problema,
1: no,
0: sappiatelo.
1: Di questo ci siamo resi conto che non è fare allarmismo eccetera, perché lo stiamo sopportando sulla nostra pelle. Lo stiamo constatando sulla nostra pelle.
0: E la fatica è tanta, amici,
1: tanta,
0: la fatica
1: tanta.
0: È tanta. Siamo diretti verso le 10 del mattino.

0: Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Sono tornati gli Oasis e stanno facendo parlare molto di loro, anche perché saranno in Italia con il tour mondiale del 2027, ma attenzione perché il 5 settembre ci sarà la premiere mondiale del documentario che si chiama non a caso Don't Look Back in Anger, dedicato proprio agli Oasis, quindi saranno all'interno dell'83esima mostra internazionale d'arte del cinema di Venezia, ma fuori concorso.
1: Ma questo settembre quindi?
0: Eh sì, quindi settembre di che anno?
1: No, siccome hai parlato del 2027,
0: dei concerti.
1: Mentre questo è per il prossimo settembre.
0: Certo, altrimenti avevi detto del 2027, quindi siamo specifico, in mancanza di specifica lei mi insegna.
1: Scusami.
0: Ma ci mancherebbe altro, io capisco.
1: Non avevo, è facile generare. Bene, ecco.
0: No, ma ci sta, Nuccia, ci mancherebbe. Celebra tra l'altro questo film, lo storico tour di Reunion che è stato pochi mesi fa, insomma, di cui tanto si è parlato. Quindi per chi non c'è stato a questa storica Reunion può vedere il film.
1: Bene, lo
0: sono
1: faremo.
0: Stato esaustivo,
1: adesso,
0: oltre che esaurito.
1: Adesso ecco. Stiamo tutti esauriti.
0: Bene.
1: Sei in buona compagnia.
0: Bene.
1: Ecco, e abbiamo riascoltato invece un loro successo quando stavano insieme
0: e
1: la prima volta.
0: E guarda caso è proprio quello che dà il titolo.
1: Esatto.
0: Don't Back in Anger, hai capito come?
1: Sì, avevo capito anche prima.
0: L'avevi capito anche prima? Sì, ok, non mi era sembrato così
1: sembra
0: chiaro.
1: Sembra strano, vero?
0: È un pochetto. Sai, la stima è altissima di te.
1: Lo so bene. Volevo ricordare che falegnameria Padoana e stile design è chiusa per vacanza in questo periodo.
0: Pure loro
1: hanno bisogno di tirare un po' il fiato, giustamente. Allora, saranno chiusi fino al 23 di agosto, riapriranno il 24 e ci assicurano che saranno carichi di energia e con tantissime novità per le vostre case.
0: Da 6 minuti sono le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
8: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
7: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
1: Fun Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
1: Prenota online su centroastoria.it.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
1: Da Casa Mania trovi serrati.

0: casa.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: del mattino, stiamo parlando di Limiti Caranuccia, non Paolo Limiti che ci ricordiamo tutti, straordinario personaggio televisivo, ma di limiti fisici, di limiti che riusciamo a sopportare noi umani.
1: Quanti limiti abbiamo? Tanti limiti. Perché purtroppo noi siamo anche persone molto fragili,
0: È vero.
1: Cioè il nostro corpo è fragile, ragazzi, e si rompe con poco.
0: Beh, ce ne accorgiamo, basta una contusione, basta pochissimo.
1: Niente.
0: Ecco, qualche limite affascinante, non so se ve lo siete mai chiesti, adesso io sono convinto che uno dirà che schifo, però dobbiamo saperle queste cose. Quanto si può resistere senza andare in bagno, Caranuccia?
1: Sto guardando.
0: Sì, la foto, certo.
1: Una foto che ha messo sul computer, uno seduto in bagno.
0: D'altro canto la notizia è quella, Nuccia. Allora, quanto si può resistere senza andare in bagno? Questa è un po' la domanda che magari qualcuno di voi si può fare. Dipende dall'alimentazione, sappiatelo. Quello che mangiamo, il nostro stile di vita influisce tantissimo sulla nostra capacità di andare al bagno, che tra l'altro poi è anche un indice di salute. Cioè chi va a regolare è una cosa importante.
1: Vuol dire che sanno, certo.
0: Pensa che io sono andato una sera ad una conferenza di un mio amico che saluto, Enrico, mi ha parlato tutta la sera, a me e ad altri, proprio di queste cose qua, cioè dell'importanza dell'andare in bagno. Tu pensi che sia una cavolata, invece è una cosa importantissima.
1: No, la gente lo sa perfettamente quanto è importante, perché quando siamo costipati,
0: bravissimi,
1: noi stiamo male.
0: E come no?
1: Abbiamo tutti i sintomi di questo mondo, ci sentiamo pesanti, gonfi, abbiamo male dappertutto.
0: Ecco, allora l'attività per essere regolare si aggira sulle 3-4 volte settimanali. Se siete sotto questa soglia, attenzione, perché non è il massimo.
1: No, io vado tutti i giorni, guarda.
0: Vabbè, qui 3-4 volte settimanali per essere regolari, tu sei super regolare.
1: Sì, devo dire, non mi posso lamentare.
0: Ecco, come per gli astronauti, però, ci sono dei casi particolari in cui si può andare al bagno anche una volta al mese. Perché ad esempio loro hanno una dieta priva di fibre e questa cosa qua rallenta molto quel tipo di meccanismo.
1: Quindi cosa fanno?
0: Gli astronauti praticamente è come c'hanno lì un blocco per un
1: po'. Espellono tutto in una volta al mese.
0: Una volta
1: Mamma
0: al mese.
1: Mia, che ci vuole?
0: È una roba. Ma si vede che mangiano diversamente rispetto a noi, no? Quindi avendo una dieta priva di fibre hanno la pancia che rimane bella gonfia per un sacco di tempo. Però ecco, la media giusta è circa 3-4 volte a settimana. Sotto quella media qualche problemino potrebbe esserci. Ok,
1: ecco, quindi va bene.
0: Uomo e donna avvisato. No, ma bisogna assolutamente, bisogna contare, perché Caranuccia
1: bisogna, perché poi quando riusciamo a liberarci, eccetera, stiamo tutti meglio, proprio ci sentiamo meglio fisicamente.
0: Meglio, ma certo, infatti si chiama, quando dici di liberarti, liberi proprio.
1: Ti liberi.
0: Che argomento affascinante, amici,
1: bello,
0: lo so.
1: Bello.
0: Poi dite che Radio BCS non vi tiene con

0: Imagine Dragons, amici, on top of the world da Radio BCS, 10 e 20 del mattino, c'è cioè, riservato per due. Suona tutto, Daniele, spegni il telefono. Scusate, abbiamo il nostro
1: tecnico
0: che è intervenuto, ma c'ha il telefono sempre operativo perché lui è disponibile H24, sono chiamato anche
1: giusto.
0: Di notte, Daniele IT Service, lui interviene.
1: Giusto,
0: quindi
1: giusto.
0: Era la prova, lui vuole farci vedere che è sempre disponibile e sempre operativo. Grazie Daniele, ha fatto tutto, possiamo andiamo avanti, sistema sistemato.
1: Tutto a posto, bene.
0: Ha fatto un intervento fondamentale.
1: Sì, beh, ricordava il condizionatore.
0: Ricordi se non è fondamentale.
1: Assolutamente urgente e fondamentale.
0: Bene. Allora senti, stiamo parlando di cose importanti, regolarità, certo. Andare in bagno, cari amici, come si può ristabilire eventualmente se è un periodo in cui fate un po' difficoltà? Ci sono alcuni segreti, li sapete sicuramente tutti quanti, però nel caso vi diamo qualche dritta. Allora, mangiare frutta e verdure e cereali integrali aiuta tantissimo.
1: Lo so.
0: Ecco, Nuccia lo sa, ma magari a casa qualcuno non lo sa. Bere almeno 1,5-2 litri d'acqua al giorno.
1: Lo so.
0: Poi, altra cosa importante, il movimento, cammina, fai attività fisica per stimolare i muscoli dell'addome e dell'intestino.
1: Certo.
0: Quindi queste cose qua, messe insieme, messe a sistema, cara Nuccia, diventano delle attività che favoriscono il benessere del nostro corpo e quindi anche la possibilità di andare in bagno in maniera regolare, che è un indice importante proprio di salute. Infatti, quando sei in ospedale ti chiedono sempre, mai fatto i tuoi bisognini?
1: Sempre. Sai, quando
0: te lo chiedono
1: quando
0: sempre.
1: Fanno il giro.
0: Bravissimo. Lo dice, ma non c'avete altre domande diverse da farmi?
1: È andato di corpo, ecco, ti dicono così in ospedale.
0: Sì, vabbè, quindi, certo. E quindi è una cosa importante, cioè evidentemente un indice, no?
1: Assolutamente.
0: Altrimenti non te lo chiederebbero.
1: Ma infatti,
0: non ti chiedono se hai fatto uno starnuto, ti chiedo se sei, hai capito? Vuol dire che è importante.
1: Questo se tutto va bene, poi ci sono
0: certo.
1: Persone che hanno magari qualche patologia, qualche piccolo problema.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Sì, anche mangiando frutta e verdura. Avete dei problemi di stitichezza?
0: Allora lì
1: andare dal medico.
0: C'è la dolce occhessina eventualmente.
1: Anche con le purghe andateci piano,
0: ecco.
1: Che anche lì bisogna vedere. Meglio affidatevi al medico.
0: Ma assolutamente.
1: Affidatevi al medico, per
0: ma
1: carità.
0: Prima intanto provate tutte le soluzioni.
1: Ma infatti io
0: naturali,
1: quando
0: no?
1: Passo periodi così, parlo anche delle nostre esperienze, parliamo anche spesso delle nostre
0: certo.
1: Esperienze.
0: Lucia si sta sbottonando questa mattina.
1: Ma io lo faccio sempre, comunque.
0: Ah, ok, un argomento.
1: Ma no,
0: è come i bambini, si esaltano quando parlano della cacca i bambini. Quindi.
1: No, guarda, a me fa schifo parlarne, però fa parte della vita anche quello.
0: Certo.
1: Quindi, che ci vuoi fare? Quando ho
0: risaputo che anche Donald Trump la fa, pensa un po'.
1: La fanno tutti,
0: non solo Donald Trump.
1: Anche le dive
0: di Hollywood.
1: Quelli che ammiriamo, ecco. Che bello che sei.
0: Però,
1: vai in bagno anche lui,
0: perfetto.
1: O lei. Che vi stavo dicendo?
0: Non lo so.
1: Che se passo dei periodi che magari, sai, un giorno salto, eccetera, mi rendo conto, andando con la mente, cosa ho mangiato, mi rendo conto che ho trascurato per esempio un po' di verdura, un po' di frutta, ho mangiato poca frutta.
0: Quindi
1: riprendendo il ritmo normale delle cose,
0: certo.
1: Si rimette a posto tutto, provate.
0: Bene,
1: quindi
0: è vero. Le testimonianze, avete sentito, amici, abbiamo avuto una testimonianza
1: di vita
0: dal vivo. Abbiamo con le listen le vostre canzoni preferite.
2: Con le listen.
3: Con le listen.
2: Con le listen.

0: estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
13: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte. Visita guidata al centro storico.
14: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Giovedì 13 agosto, voglio tornare negli anni 90. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni.
13: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Annalisa con canzone estiva, forse uscita troppo presto perché l'estate sta un po' arrancando, no? È arrivata un po' stanca, diciamo.
1: Sì, ma lei l'ha detto subito, non è una canzone estiva, per cui l'ha fatto uscire in primavera.
0: Appunto, e ci ha giocato d'anticipo, però poi sai, è arrivata, insomma, ce ne sono altre che in questo momento sono più fresche inevitabilmente, non perché non sia bella, ma perché sono mesi che l'ascoltiamo.
1: Certo, ma quindi, anche fatto.
0: Anche questo lo dici tu, a me non stanca. Annalisa non stanca mai.
1: No, mi piace ancora, è vero, mi piace ancora.
0: Allora, legato al fattore caldo, cambiano anche un po' le nostre abitudini.
1: Certo.
0: E tra l'altro stiamo utilizzando delle cose che in passato non ci saremmo neppure mai sognati di utilizzare. Sta spuntando addirittura l'ombrellino per proteggerci dal sole.
1: Dal sole. Io mi ricordo che li vedo nei film in costume, sai, gli ombrellini.
0: Vero.
1: Tutti ricamati delle signore che si proteggevano,
0: sì,
1: dal sole, perché quelli non solo per
0: tenere
1: la pioggia.
0: Tra l'altro, perché un tempo la pelle bianca era sinonimo di alto rango,
1: certo,
0: capito? Quindi
1: certo,
0: guai ad abbronzarsi. Adesso noi, se vogliamo fare i fighi, ci abbronziamo.
1: Un
0: tempo invece
1: no,
0: bisogna avere la pelle bianca.
1: Nobiltà.
0: Bravissima. E quindi avevano questa cosa dell'ombrellino. Adesso l'ombrellino sta tornando di grande moda. È uno dei gadget dell'estate, insieme ai ventagli, che mai avremmo immaginato di girare con i ventagli dentro la borsa.
1: Io ne ho un paio.
0: Vedete un po'? Ho i ventilatori da borsetta addirittura, cari amici. Quindi pur di proteggerci, di avere meno caldo, stiamo utilizzando qualsiasi
1: bisogna
0: cosa.
1: Bisogna ingegnarci.
0: Bravissima. E quindi l'ombrello è un po' il nuovo trend dell'estate. Funziona? Sì, funziona. L'importante è che abbia delle caratteristiche veramente di protezione, cioè non tutti gli ombrelli funzionano. Prendete quelli che sono stati progettati proprio per proteggervi dal sole.
1: Perché quelli che per la pioggia evidentemente non vanno bene.
0: Dipende, alcuni sì, alcuni no, insomma, però ecco, scegliete proprio, ci sono degli ombrelli proprio fatti apposta per il sole, non basta un ombrello qualsiasi, ma perché deve avere la superficie riflettente, oppure devono essere scuri e con una trama fitta, possibilmente di fibre naturali. Questi sono i consigli che danno, io li giro naturalmente paro paro come li ho letti, non sono un ombrellologo.
1: Che non credo siano caratteristiche che hanno quei ombrelli che ci vendono a tutti gli angoli della strada,
0: certo,
1: per pochi euro.
0: Ecco,
1: ecco, magari costeranno
0: no,
1: un po' di più.
0: Forse no, forse no. Va bene, cari amici, quindi il mondo cambia, anche le nostre abitudini. Adesso andremo in giro tutti con ombrellino estivo. Ci mancava anche questa.
1: Ma è giusto, perché stai all'ombra,
0: certo,
1: soprattutto coloro,
0: certo,
1: che vanno a visitare le città d'arte, eccetera.
0: Ecco.
1: Stare sotto il sole dura.
0: Quelli che vogliono essere molto protetti possono prendere anche l'ombrellone, sai, quel tipo, quello da spiaggia.
1: Ma quello da spiaggia andrebbe bene. Fantastico. Perché sono fatti proprio per stare al sole.
0: È un
1: no?
0: pelo grande e pesante, ma comunque se uno ce la fa a portarsela in giro, quello va benissimo. Due canzoni in arrivo, c'è il meglio dei 90.
2: Simply the best.

0: giocava due diversi campioni, quindi praticamente ha rubato un po' a destra, un po' a sinistra, insomma. Una è Wish di Stevie Wonder, l'altra è Wild Wild West di Cool Moe Dee, che nel 1987 fece un pezzo rap davvero molto carino, che tu naturalmente ricorderai benissimo, no?
1: No,
0: perfetto,
1: devo dire la verità, non
0: ti ricordi di Cool Moe Dee, strano.
1: Ma mi ricordo questa,
0: non
1: però
0: non era famosissima, era un po' di nicchia, era un po' di nicchia.
1: Questa di Will Smith invece me la ricordo perfettamente.
0: Beh, anche Wish di Stevie Wonder, insomma, la base era quella. Va bene, era un pezzo del 99 quando Will Smith faceva sia l'attore che il cantante in maniera molto efficace. Sai che le sue canzoni erano sempre tra le più suonate alla radio anche.
1: No, questo è vero, e questa infatti è la colonna sonora di un film,
0: Wild Wild West,
1: che
0: certo.
1: Questo film
0: che fu
1: però
0: un fiasco colossale.
1: Ecco, non è stato granché.
0: Assolutamente.
1: Anche se io l'ho visto, devo dire la verità, insomma, non mi sembrava così, ne ho visti di peggio,
0: certo,
1: voglio dire.
0: Eri talmente preparata al peggio che poi quando l'hai vista hai detto, ma tutto sommato.
1: Ma sì, tutto sommato, dai, cioè, c'è molto di peggio.
0: Non c'è dubbio.
1: Ad ogni modo.
0: Ricordi.
1: Ti stavo dicendo, no, niente, te lo dico dopo.
0: Le ricordi, va bene, tranquillo.
1: Te lo dico dopo.
0: Anche perché tra poco, cari amici, festeggeremo un compleanno. Non è ancora quella data, ma c'è un personaggio famoso che sta per compiere una data tutta tonda, quindi ne parleremo tra pochi minuti. Chi è il personaggio? Ne parliamo tra poco.
1: Va bene.
0: Mi piace lasciare un po' di suspense.
1: Va bene.
0: Ok, ma tra pochissimo, amici, state lì.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
7: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
6: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
7: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
6: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
7: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
6: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
8: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
9: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: Che è una vera specialità.
9: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
9: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
9: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
12: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
13: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
12: Scopri di più su somit.it.
13: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
12: Affidati a noi.
14: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
15: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
14: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
15: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
14: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
15: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
14: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: tu conosci Milano Wine Bar?
16: Conosci i nostri cocktail?
5: I nostri aperitivi?
16: I nostri ricchi buffet?
5: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
16: Tuffati nella Milano Experience.
5: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
16: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
5: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
16: Viale Trieste Sottomarina.
5: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
16: Milano Wine Bar.
17: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
16: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
17: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
16: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
17: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: si chiama Francesco Gabbani. Allora, dicevamo, un compleanno importante, il 17 agosto mi fa 90 anni Mogol. Mogol che è veramente una pezzo di storia della musica italiana, no? Un personaggio straordinario, leggendario, certo, che ha fatto quante canzoni monumentali, Nuccia?
1: Tante.
0: Ecco, ti sei mai chiesta quante canzoni ha scritto Mogol?
1: Ma non so neanche se lo so, lui.
0: C'è un dato, perché la SIAE lo sa, cara Nuccia, perché dove sì, ha depositato, almeno le canzoni depositate alla SIAE, magari ne ha scritte di più, sono 1776.
1: Però.
0: 1776 canzoni, cioè una diversa dall'altra, magari qualcuna si assomiglia, ma la maggior parte sono diverse. Pensa che ha venduto 523 milioni di dischi.
1: Cioè da avere due soldini da parte, sto
0: qualcosina
1: uomo,
0: risparmiato,
1: eh?
0: Qualcosina risparmiato. Ma d'altro canto, se è arrivato fino a 90 anni, in qualche modo dovrà pure campare. Insomma.
1: È una vita lunga, aveva avuto anche tempo da scriverle tutte queste canzoni.
0: Certo, e anche tempo da consumare i soldi che ha guadagnato. Però ecco, di Mogol ricordiamo soprattutto il binomio con Lucio Battisti.
1: Battisti,
0: che
1: ma
0: è
1: stato scritto anche per tantissimi altri.
0: Beh, insomma, 1776 canzoni, ha scritto davvero per tanti altri. Anche alcuni pezzi inaspettati. Adesso io vi dico alcune canzoni che probabilmente non sapete che le ha scritte Mogol. Adesso io la butto là, vediamo Nuccia che faccia mi fai. Una lacrima sul viso.
1: Lo sapevo.

0: quindi ne ha scritte veramente tantissime. Poi
1: sì,
0: le più famose naturalmente La canzone del sole, Emozioni,
1: quelle di Battisti le conosciamo bene,
0: quelle con Celentano, L'emozione non ha voce, è stato
1: quello
0: qualcosa di straordinario. Quindi davvero un artista unico che con le sue parole ha in qualche modo plasmato, se vogliamo, anche il mondo, no? Perché noi parliamo anche a volte con le parole di Mogol, quante volte ti escono delle frasi e sono...
1: Sì, che sono diventate ormai di uso comune.
0: Bravissima. C'è una canzone che a me piace moltissimo, tra quelle di Mogol, che tra l'altro fatta insieme a Battisti, che va molto bene in questo periodo perché si parla di viaggi, no? E qui c'è veramente un mondo meraviglioso, tipo quel gran genio del mio amico. Quante volte l'avrete detto parlando e gli scappa questa roba qua, no? Con il cacciavite in mano fa miracoli.
1: Ecco,
0: tutte queste frasi qua, amici, ce le ha messe dentro lui, grazie a queste canzoni meravigliose che sono diventate storia. 1977 fece questa perla incredibile che si chiama Si viaggiare.

tutto nella vita può diventare ispirazione per una canzone. Ad esempio, in questo caso era veramente un viaggio in direzione Grecia, un problema, la macchina che si ferma, chiamano un meccanico locale molto bravo, tale Nino Miracola, e aveva già un cognome che era tutto un destino, e appunto con il cacciavite in mano faceva miracoli. Da lì è nata Si Viaggiare. A noi sarebbe stata una giornata di melma che ci abbiamo avuto il guasto alla macchina, per lui

0: diventato un successo da milioni di lire, cari amici.
1: Ma non siamo tutti uguali a questo mondo.
0: Certo, questo che... per dire che bisogna imparare a piegare il destino a quello che può diventare utile per noi.
1: Secondo
0: no?
1: Sì, le situazioni che Bravo. Vivi, ma certo, ma lui è un poeta, noi no.
0: Ecco, lui vede la poesia dappertutto, anche esatto. in un problema, noi invece...
1: E noi no, no. Mica insomma tutti nascono poeti. Anzi.
0: E noi no, c'è chi può e c'è chi è mogol.
1: Certo che però mancano ancora 6 giorni, 17.
0: Mi sono presi in anticipo perché è un compleanno importante, 90 anni.
1: Ma lo sai che porta sfiga festeggiare un compleanno in anticipo? Non vorrei che, siccome hanno 90 anni, poverino, non gli portassi veramente.
0: Colpa sfiga. Mia adesso, mi sta già mettendo.
1: Se
0: sentite,
1: poi gli succede qualcosa in questa
0: già
1: settimana.
0: Già mi mette ansia, ti dico la verità.
1: Durante Speriamo questa di settimana.
0: No. Speriamo di no.
1: Ce la prendiamo con te.
0: Hai ragione. Se volete saperne di più, c'è anche un bellissimo libro di Mogol che parla proprio delle sue canzoni, di come sono nate. Ve lo consiglio, è molto bello.
1: Interessante.
0: Molto, molto bello.
1: Molto
0: Io ho sempre avuto grande curiosità nel metodo compositivo dei grandi artisti, quelli che scrivono canzoni che sono veramente delle poesie, no?
1: Poesie,
0: lui,
1: certo.
0: Baglioni, io ad esempio adoro i testi di Baglioni, no? Che tante volte leggi ste canzoni, sembrano proprio delle pennellate i pezzi di Baglioni. Ti dici, ma come gli è venuto in mente sta roba? Cioè, sono tra quelli che fanno veramente delle cose.
1: No,
0: che
1: ma ci sono delle
0: i
1: canzoni.
0: Cremonini, per dire.
1: Ecco,
0: cioè,
1: ci sono delle canzoni che sono veramente dei racconti, delle poesie. Cioè, hanno un senso, veramente. Non sono.
0: Ma a volte,
1: quasi...
0: anche se non sono comprensibili, ti aprono degli scenari.
1: Degli
0: che poi
1: scenari.
0: In qualche modo se la tua testa elabora, no? E diventano delle immagini dentro di noi.
1: Anche perché molto spesso invece si fanno delle canzoni per trovare due rime. E più la melodia, diciamo, che prende, ecco. E non ci fai neanche tanto caso.
0: Ad esempio,
1: testi.
0: Quando sento la testa gira, no, non è che è la stessa cosa quando sento si viaggia la testa gira.
1: Ma è importante anche quello.
0: No,
1: però,
0: ma certo, infatti non la suoniamo.
1: Che,
0: ci
1: non è che stiamo diminuendo o cose di questo genere.
0: Ma guarda, che fare un pezzo di successo
1: diverse.
0: Commerciale è difficilissimo.
1: È difficilissimo, l'abbiamo detto più di una volta.
0: Ci mancherebbe.
1: Però ci sono delle canzoni che sono veramente delle poesie. C'è poco da
0: qualcosa
1: fare.
0: Qualcosa di fantastico.
1: Bene.
0: Basta, abbiamo finito con questo, Canuccio. Abbiamo parlato troppo, abbiamo detto troppe cose interessanti, abbiamo esagerato troppi contenuti questa
1: passiamo
0: mattina.
1: Troppo per intelligenti, no,
0: esatto, non fa il caso nostro,
1: vogliamo essere più leggeri,
0: esattamente.
1: Ci risentiamo domani, buona giornata a
0: ciao,
1: tutti,
0: Lucia. Ciao.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Una canzone super famosa da Saranno Famosi, che era la serie di telefilm, all'epoca si chiamavano telefilm, non erano neanche serie TV, eccetera eccetera, ma erano proprio i classici telefilm che solitamente facevano prima del TG delle 20, cioè erano di tutti i tipi, e Saranno Famosi fu un successo gigantesco proprio di quegli anni. L'abbiamo sentito questo pezzo grazie a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo la linea Io e Te, difficile scegliere tra le varietà di modelli, sono tutti molto belli ed eleganti, perle, pietre dure, cristalli, chissà quali saranno i vostri preferiti. Scopritelo in Viale Padova Sottomarina.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì!
1: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza e

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Loro si chiamano Another, una delle più ballate di quest'estate 2026. Buon martedì 11 di agosto, siamo entrati nella seconda parte della nostra giornata, quindi fino allo scoccare preciso delle 13 abbiamo bella musica, un po' di notizie, un po' di storie, anche un'ampia pagina locale, perché vogliamo come sempre raccontarvi quello che di importante succede anche nella nostra città. E abbiamo anche la musica nuova, quindi attenzione, perché tra le cose che facciamo c'è anche quella di suonare le canzoni che entrano a far parte da questa settimana della nostra programmazione. C'è un grande ritorno, quello dei New Genia, la canzone nuova è bellissima, ce l'ascoltiamo insieme, si chiama Care.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

Progeny, amici, sono tornati con Care, un'altra di quelle canzoni che in questi giorni mi ritrovo spesso a canticchiare. Meravigliosa, meravigliosa. Allora, come sempre, quando c'è la musica nuova, noi parliamo di Planet Bike e vi diamo qualche bella dritta, perché in questi giorni, se avete voglia di comprare una bici nuova, muscolare, da passeggio, mountain bike, da adulti o per bambini, sappiate che c'è un super sconto del 30%. Sono tantissime le bici naturalmente che trovate da Planet Bike e andate a approfittare di questa bella promozione che vi aspetta in Viale Mediterraneo 131 fino alla fine di agosto, quindi avete ancora una ventina di giorni. Andate subito ad approfittarne, perché poi inevitabilmente chi prima arriva meglio alloggia, quindi può avere una scelta un po' più vasta. Noi torniamo tra pochi minuti, c'è già pronta Katy Perry per noi.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Washed Burn, amici, con Katy Perry. Sentito che meraviglia il singolo nuovo, l'abbiamo ritrovato proprio a ridosso dello spazio Sempre the Best, che invece è fatto di emozioni, di canzoni che arrivano dal passato, tra l'altro neppure un passato lontanissimo, perché qui rimaniamo negli anni 2000, quindi nuovo millennio, con un bel successo italiano firmato da una grandissima Carmen Consoli. Riascoltiamo In bianco e nero e poi a seguire Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough.

0: Ciuccio.
1: Simply the best.
2: Simply the best.
1: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: La taverna di Nadia e Felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina, per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
11: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
10: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
11: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
10: Prenota online su centroastoria.it.
12: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
13: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte, visita guidata al centro storico.
14: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Giovedì 13 agosto, voglio tornare negli anni 90. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni.
13: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
15: Pizzeria da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Pizzeria da Leo,
15: la migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: L'estate ha voglia di musica.
18: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
19: Ti prendo le mani.
18: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
20: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

Zona Notizie, tra poco, dopo la prossima canzone, vi daremo conto di quelli che sono i fatti più importanti della giornata. Lo facciamo attraverso le pagine dei quotidiani Oggi in Edicola, lo faremo anche in questo caso nella nuova edizione di Ultima Ora. Adesso con noi Angelina Mango.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angioline Mangom, è tempo di notizie, le ultimissime dalla città.
2: Latest news, l'edicola di BGS. BGS.
1: Partiamo da Piazza Todaro, che è stata riaperta, anzi verrà riaperta nell'intenzione dell'amministrazione. I residenti però chiedono l'immediato dietrofront della giunta sulla decisione. La richiesta, motivata da ragioni di sicurezza, vivibilità e inquinamento, sarà formalizzata in una lettera in cui si ipotizzano azioni legali nel caso di mancato riscontro. Già nei mesi scorsi, quando l'idea di riaprire la piazza al traffico era nell'aria, i residenti in più occasioni avevano espresso una netta contrarietà. Adesso che la decisione è stata confermata dalla giunta, annunciando una sperimentazione a partire da settembre, la reazione non è tardata. La sperimentazione prevede la soppressione della ZTL esistente, la riapertura al traffico della prosecuzione di Viale Piemonte fino all'intersezione con Viale San Marco, con l'istituzione del senso unico di marcia in direzione nord-sud e poi ancora la riapertura di Viale Piave con senso unico ovest-est e una nuova organizzazione della sosta con l'introduzione di stalli a pagamento sul lato est della carreggiata con permessi di 30 minuti per gli accompagnatori dei bambini che vanno a scuola. Proprio la presenza della scuola primaria Todaro, che si affaccia sulla piazza e che motiva la presenza di bambini all'uscita che si fermano a giocare, era stata sollevata dai residenti come una delle motivazioni per mantenere la piazza pedonale. È una soluzione sperimentale, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Mancin, ci consentirà di verificare sul campo l'efficacia delle misure. E intanto Sottomarina perde l'unica piazza pedonalizzata che aveva. Ricezione a Singhiozzo, centro città e frazioni, di sera senza TV. Da diverso tempo si stanno moltiplicando le segnalazioni di cittadini che soprattutto di sera dopo le 21 iniziano a perdere il segnale per vedere alcuni canali, in particolare quelli Rai e Mediaset. Sul disagio, che sta via via aumentando, il sindaco ha deciso di avviare una sorta di censimento così da raccogliere tutte le segnalazioni e capire quanto sia diffuso il fenomeno. L'iniziativa lanciata via social ha innescato subito un lungo elenco di segnalazioni da cui si evince che il problema sia piuttosto diffuso. Abusivi, maxi sequestro, al macero tutta la merce. Sono 5 le ordinanze che sono state emesse dal comune di Chioggia, aventi però

ragazze sono stati posti sotto sequestro per poter essere confiscati amministrativamente. La polizia locale ha sequestrato 55 aquiloni, articoli di bigiotteria in grande quantità, articoli per capelli, girandole, 28 telebagno, borsoni, occhiali e persino 13 vestiti da donna. Erano queste le notizie, prossimo appuntamento con l'informazione dalla città torna più tardi nel pomeriggio.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: davano alle stampe Easy, che è la canzone che abbiamo appena risentito, meravigliosa. Grazie in questo passaggio a Falegna Maria Padoan Stile e Design. Tornano il 23 di agosto, anzi il 24 di agosto la riapertura, dopo naturalmente un periodo di vacanza, perché anche i nostri amici di Falegna Maria Padoan Stile e Design hanno deciso di fare le valigie e godersi qualche giornata di meritato riposo e relax. Ciao ragazzi, buone vacanze, ci risentiamo dal 24. Noi invece adesso diamo un'occhiata agli orologi. Sincronizziamoci da 4 minuti e mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
4: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
5: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
4: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
6: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Porto Marina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
2: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
2: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
2: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
2: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facci d'ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Martin Garrix, amici, con Repeat It. La voce è quella riconoscibilissima di Ed Sheeran, che naturalmente ha accompagnato Martin Garrix in questo suo singolo. Siamo arrivati alle 12:12, tra poco spazio anche alle vostre canzoni preferite, 338 26 62 777. Adesso invece parliamo di un tipo di incidente domestico che si sta diffondendo soprattutto per i più piccoli. È una cosa molto tipica dei bambini, quella di inghiottire qualsiasi cosa. Un tempo erano i bottoni i problemi, adesso invece si sono aggiunte delle novità che sono ancora più gravi, e sono le cosiddette batterie, diciamo così, quelle piccoline, fatte anche quelle a bottone, che in alcuni oggetti tipo telecomandi e cose di questo tipo ci sono. Sono diciamo molto complesse queste cose, perché poi rischiano veramente di creare delle lesioni gravi ai piccoli pazienti. Per questo si nota che c'è stato un aumento dei ricoveri tra maggio e luglio, parliamo sempre di pochi casi, ma comunque ci sono, e soprattutto è sempre meglio ricorrere alle cure mediche, perché se rimangono lì queste batterie possono provocare dei danni veramente importanti. Quindi la vera accortezza è quella di togliere dalla disponibilità dei bambini con grande attenzione qualsiasi tipo di batteria di questo tipo, perché è davvero un attimo che, come succede per i bottoni normali, li mettano in bocca e finiscono magari per inghiottirli. Queste però non sono bottoni normali, quindi hanno delle complicanze che poi possono essere anche parecchio gravi, quindi meglio prevenire, come succede sempre in questi casi, che poi dover ricorrere magari ai medici. Quindi quando togliete una batteria, subito toglietela dalla disponibilità naturalmente dei bambini, non lasciateli in giro, e anche i telecomandi cercate magari dei meccanismi che siano sicuri, magari con qualche vite, insomma, in modo che non possano essere aperti agevolmente dai piccoli di casa. La bella musica di BCS, vi faccio ascoltare Achille Lauro, questa si chiama Comuni.

0: che ci fece conoscere Sam Smith, che all'epoca prestava la voce proprio in questa canzone che si chiama Latch. Da lì poi è iniziata una carriera che ha visto una sorta di spostamento, diciamo, verso la versione single. Ci ha lasciato proprio il progetto Latch e Disclosure per iniziare invece una carriera da solista, che lo ha portato poi a quelle canzoni meravigliose che abbiamo conosciuto ed apprezzato negli anni. Allora, cari amici, mezzogiorno e 21, quasi 22, direi che è tempo di Con e Listen. Ci sono le canzoni che voi amate e siamo subito pronti ad accontentarvi.
1: Con e Listen.
2: Con e Listen.
1: Con e Listen.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
8: Acquista!
7: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
7: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
7: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
7: Con Take and Drive vinci sempre tu.
9: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
10: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Informazione sportiva, come buona abitudine, vi raccontiamo le ultimissime anche per quanto riguarda la pagina dello sport. Siamo oramai nell'imminenza della partenza della stagione sportiva calcistica. Intanto c'è un amichevole in corso tra la Juventus e il Palermo, con la sfida tra Inzaghi e Spalletti. Si gioca in Australia, sempre a Perth, dove già in questi giorni ci sono state diverse amichevoli con protagonista la Juventus, anche l'Inter e il Milan. Allora, siamo nel cuore dell'ora, quindi direi subito andiamo ad ascoltare due bellissime canzoni del passato, e c'è sempre The Best. Abbiamo Tribalistas nei prossimi minuti, Justin Amorar, e poi One Republic con Stop and Stare. Simply the best. Simply the best.

0: Sono passati una ventina d'anni da che usciva questa canzone degli One Republic, amici Stop and Stare, mezzogiorno e 40, ci fermiamo, tra poco vi raccontiamo i fatti più importanti dello sport, adesso invece vi diamo qualche buon consiglio, ancora una buona estate con noi.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola. A pranzo e cena, scegli la nostra cucina mediterranea. Fatti conquistare dalla pizza contemporanea e dai dolci di produzione propria. Il tutto

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La ciosota e pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Tomato by Claudia.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
1: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
2: Le notizie dello sport. Bezos avvicina un accordo per l'acquisto del 30% del Liverpool. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di un terzo delle quote del Liverpool Football Club. Lo scrive Sky News. Secondo quanto appreso dall'emittente britannica, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Quindi una novità importante nel mondo del calcio. Arriva il signor Amazon. Parliamo adesso di amichevoli. Juventus Palermo 0-0, stanno giocando in questo momento a Perth in Australia, siamo al 35esimo minuto, pochi minuti fa c'è stata un'occasione di Ildiz, ma per il momento la partita ancora non si sblocca. Parliamo adesso di mercato. Inter è il dilemma sulla fascia, torna di moda Spence. La Roma si è fatta avanti per l'esterno brasiliano dell'Inter, Luis Enrique, valutato 30 milioni, al momento non c'è in corso una trattativa ma solamente una domanda e una risposta. L'Inter intanto guarda a rinforzare l'altra fascia, quella che ha perso invece Dumfries. Spence è tornato ad essere il favorito dopo praticamente la difficoltà a raggiungere Diaby, diversi per caratteristiche fisiche e tattiche, ma è ugualmente monitorati sia l'inglese che il giocatore adesso in forza francese, giocatori francesi in forza di una formazione araba, sarebbero i nomi caldi per i nerazzurri. Parliamo adesso invece del mercato in uscita. Vlahovic si avvicina al Besiktas, qualcosa sembra concretamente muoversi, mai come in queste ore. Vlahovic si avvicina alla Turchia con la mediazione di un intermediario italiano. L'ex centravanti della Juventus potrebbe presto trovare sistemazione al Besiktas, che ha proposto al serbo un ricco contratto triennale. Chiudiamo con un'ultima notizia, sempre di mercato, questa volta bianconeri, manovre in entrata. Lukumi è da settimane a un passo dalla Juventus, il problema però continua a essere quest'ultimo passo che Bologna e Juventus sembrano non voler fare l'una verso l'altra. Il tempo stringe e Cannavale inizia a studiare anche le alternative. La Juventus nelle ultime settimane si è fatta nuovamente sotto con il Bologna, i bianconeri però non intendono andare oltre i 18 milioni per un giocatore di 28 anni che andrà in scadenza il prossimo anno. Il Bologna dal canto suo non scende sotto la valutazione iniziale di 25. Erano le notizie dello sport.

stato anche alla fine. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, buon martedì cari amici, una buona estate con Radio BCS. Tra non molto ci saranno anche le canzoni di We Love 90, quindi se volete fare il pieno con i ricordi e le emozioni di quel decennio basta rimanere con noi. Ci sentiamo domani, ciao a tutti.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS.
1: Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi.

0: Hey. Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
5: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
6: Gran Sostanco, Eden Beach.
5: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
6: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
5: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
6: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Gran Sostanco, mi piace.
7: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città. Radio BCS.
11: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
3: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
3: Prenota online su centroastoria.it.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS, la tua storia è la nostra storia.
7: 10 anni della nostra storia. We love 90.
8: Nel 1996 fa molto discutere l'imprevedibile e apparentemente inspiegabile successo del Tamagotchi, il pulcino virtuale di invenzione giapponese da allevare ed accudire. Il Tamagotchi è ad oggi il cyber pet più venduto nel mondo.
7: We love 90. We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
13: Nel 1996 viene eletta Miss Italia Dani Mendes, la prima e ad oggi l'unica Miss Italia di colore. Negli anni successivi la modella si è dedicata alle sfilate, al teatro e al cinema. Recentemente ha doppiato il personaggio di Trilli nel cartone Trilli e il tesoro perduto.
12: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708.

0: 41 63 94 026. AI Doji.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Finalmente ce l'ho fatta!
3: Cos'è successo?
2: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
3: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
2: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
4: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
2: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
10: rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

quando fa caldo. Anche oggi, insomma, una bella temperatura ci accompagna in questo martedì 11 di agosto con circa oggi, vediamo un attimo, 35 gradi. Mamma mia,

con l'aria condizionata, allora lì è un'altra storia. Allora, martedì, 223esimo giorno dell'anno, siamo nella 33esima settimana. Oggi il sole, vabbè, questa mattina è sorto molto presto e tramonta alle 20:16, la luna è calante ed è illuminata al 5,4%. Io sono Monica Laurenti, naturalmente fino alle 16 insieme a voi. Viaggiando per il mondo, che bella cosa, con Manu Chao, Carol G.

tutto, abbiamo capito tutto, molto chiaro quello che ha detto Carol G con Manu Chao, l'abbiamo capito un tubo in pratica, eh? 21 Pilots per i prossimi minuti, era il 2000.

0: solito posto, adoro!
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno
2: fare. Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina,
9: 041 49 65 905.
10: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali con ottimi

0: 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
3: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte. Visita guidata al centro storico.
4: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Giovedì 13 agosto, voglio tornare negli anni 90. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni.
3: Venerdì 14 agosto, ore 23:30. Spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
2: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

bentornato. Allora, per fortuna stanno bene le due bambine rimaste coinvolte nell'incendio ad una barca. Questo è successo domenica pomeriggio tra la riviera del Brenta e la laguna meridionale di Venezia, nel comune di Mira. Sono state soccorse 5 persone, tra queste 5 persone c'erano 2 ragazzine di 6 anni, 2 donne e un uomo. 2 adulti hanno riportato ustioni gravi agli arti e rimangono ricoverati a Padova. Lunedì mattina, quindi ieri mattina, le loro condizioni erano ancora serie, seppur non fossero in pericolo di vita. Il loro primo gesto per scampare alle fiamme è stato quello di gettarsi nell'acqua del canale Cunetta, dove erano arrivati prima del rogo, chiedendo aiuto alle imbarcazioni che si trovavano nei paraggi. Stavo guardando il video, insomma, questa barca letteralmente ha preso fuoco. Gli equipaggi hanno dato il primo soccorso anche per allontanarli dalle fiamme alte, dalle plastiche, eccetera eccetera. Al termine dell'operazione di spegnimento e vigile del fuoco, arrivati dalla centrale di Dorso Duro con l'autopompa lagunare, il fuoco era già stato estinto e i vigili del fuoco hanno poi domato il rogo e messo in sicurezza l'area, ciò che restava dell'imbarcazione, fino al recupero dei resti. Quindi fortunatamente, insomma, le bimbe non hanno riportato conseguenza, hanno raggiunto il centro ustioni di Padova in via precauzionale, come appunto

0: questo fumo nero, per fortuna non ci sono stati feriti, purtroppo succede anche questo. Andiamo avanti, buon pomeriggio. Mettiamo due successi anni 2000, VC, Hey Brother, subito dopo Jennifer Lopez, Baby I Love You.
1: Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
11: Milano Wine Bar.
12: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.

volevo ricordarvi che a Ferragosto i musei di Venezia sono aperti. Ecco, do questa informazione, magari se c'è qualche turista così per caso all'ascolto ed è interessato alla visita dei musei a Venezia, sabato 15 agosto saranno aperti. È un'occasione per alternare la passeggiata tra calli e campi alla visita di collezioni d'arte, palazzi storici e mostre temporanee. Musei aperti a Ferragosto a Venezia: Museo di Palazzo Grimani dalle 10 alle 19 con ultimo ingresso alle 18, non è obbligatoria la prenotazione, è visitabile anche la mostra temporanea dedicata a Adamoko Boafo. Museo Archeologico Nazionale di Venezia, aperto dalle 10 alle 18 con ultimo ingresso alle 17 in piazzetta San Marco. Sale monumentali della Biblioteca Marciana, aperta dalle 10 alle 18, poi è aperto anche Palazzo Ducale, Museo Corer, Capesaro, Galleria Internazionale d'Arte Moderna, Museo del Vetro di Murano. Ecco, questo mi piacerebbe vedere, non l'ho mai visto, regolarmente aperto con l'orario estivo. Anche il Parco Archeologico di Altino e il relativo museo nella Laguna Veneziana saranno visitabili durante la giornata di Ferragosto. Ecco, per chi magari fosse interessato, sappiate che a Ferragosto i musei a Venezia sono aperti. Andiamo avanti!

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Summer, era il 2012 con Oceana ed era Endless Summer con Unforgettable e Gioielleria Ballarin, che trovate in Viale Padova Sottomarina. Sono tante le proposte per questa calda estate, ad esempio bracciali e collane firmati come te gioielli in argento con pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu multicolor per tutti i gusti, quindi tanti colori a vostra completa disposizione. E poi attenzione, la linea Io e Te con dei gioielli molto belli ed eleganti, perle, pietre dure, cristalli e tanto altro ancora. Passate da Gioielleria Ballarina, che trovate come sempre in Viale Padova Sottomarina. Buon pomeriggio, ma soprattutto buona estate 2026. State ascoltando Radio BCS, vi do subito l'ora esatta. In perfetto orario, anzi leggermente in anticipo di un paio di secondi, le 15.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Abitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 89.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

per la realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza dello stadio Aldo Edino Ballarina, un intervento atteso da anni e richiesto espressamente dalla Questura di Venezia per adeguare l'impianto sportivo agli standard di controllo delle manifestazioni calcistiche. Molti lavori naturalmente erano già stati fatti negli ultimi due anni e quello in atto rappresenta un ulteriore potenziamento. L'atto firmato dal dirigente Stefano Penzo dà seguito ad un percorso amministrativo complesso che affonda le radici nel progetto Prosper. Remove, il piano di riqualificazione delle periferie al quale Veritas aveva partecipato come soggetto attuatore. La nuova videosorveglianza dello stadio Ballarino non sarà più trattata come variante del progetto Remove, ma come intervento autonomo finanziato con avanzo vincolato 2024 del bilancio comunale. L'importo complessivo è di 221,843 euro. La somma era già stata impegnata con la precedente determinazione numero 1147 del novembre 2025, ora reimputata all'esercizio 2026. Quindi lo stadio Ballarin sotto sorveglianza, affidata Veritas alla realizzazione ovviamente delle telecamere. Vi ricordo 1, 2, 3, la musica la scegliete più tardi, 15:45, anche oggi naturalmente ci potete richiedere tre canzoni del vostro artista preferito, segnalatecele al numero WhatsApp 338 26 62 777 400046, la linea fissa, oppure via social la la la la la la. Questa è la musica dell'estate, Radio BCS, Benny Blanco con Selena Gomez.

0: guarda, ti viene da muoverti, però insomma muoversi è un po' un problema con questo caldo, eh? E poi la testa ci gira, altro che. Allora c'è Out Now con Planet Bike, super estate, super offerta per il mese di agosto su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini, super sconto del 30%, solo poche bici disponibili, approfittatene dell'offerta imperdibile solo da Planet Bike a Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. E adesso ci calmiamo un po' con una canzone molto tranquilla di Olivia Dean, si chiama Baby Steps.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

la musica la scegli te. Adesso c'è Simply the Best dedicato agli anni 80 con la bellissima Purple Rain di Prince, 1984. Sempre per quanto riguarda il 1984, Bryan Adams con Run to

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
2: Tomato by Claude.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

cantante preferito. Sonia, immaginiamo ovviamente sia dolcissima e giovanissima, e quindi ci richiede tre canzoni di Filippo Maria Fanti. E chi è? Io non l'ho mai sentito, non l'ho mai presentato in questo modo. Irama, Irama, nato a Carrara il 20 dicembre del 95, ha solamente 31 anni.

ci richiede Arrogante del 2019, ci richiede la bellissima Ali del 2022, poi chiudiamo con il 2026, tutto tranne questo. Con Irama, oggi con noi, il 1, 2, 3, la musica la scegli.

0: tranne questo. 1, 2, 3, la musica la scegli te, naturalmente torna domani pomeriggio, sempre alle 15:45. Siamo alle 15:54 del pomeriggio di oggi, martedì 11 di agosto. Io sono Monica Laurenti, buon pomeriggio e buon lavoro naturalmente. Adesso c'è Unforgettable con Aerosmith, era il 1998 con I Don't Want to Miss a Thing.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ritorneranno il 24 di agosto. Falegnameria Padoan in stile design, strada Madonna Marina a Sottomarina. Noi non siamo in vacanza per oggi, comunque da parte mia è tutto. Ci sentiamo domani a partire dalle 14. Da Monica Laurenti, buona giornata e buona estate. Sono le 16, ciao.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
2: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
2: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
2: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla Chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Boscolo, formazione d'eccellenza.
9: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
8: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
9: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
8: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
9: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
8: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
9: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS.

City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

si salta sempre con questa canzone, piace tantissimo al mio paese. Serena Brancale, Delia e Levante, per aprire la seconda parte del pomeriggio in diretta di Radio BCS. A proposito di persone che saltano con questa canzone, vi voglio ricordare le nostre prossime animazioni, che sapete che Radio BCS sta facendo il tour delle spiagge, mettiamola così, il beach party, e

insieme tutto il pomeriggio. Faremo il pranzo cantato a partire dalle 12.30 e poi dalle 16 c'è l'appuntamento con il K-pop show, una cosa che sta piacendo tantissimo, per cui adesso lo fanno tutti, noi lo facciamo già da un annetto sinceramente. Comunque tutti invitati naturalmente. Come va per il resto? Tutto bene? Belli caldi? Siete belli caldi? Decisamente ancora belli caldi, la situazione è bollente e sarà così penso anche per i prossimi giorni. Ti dirò, non ho neanche guardato le previsioni del tempo, proprio zero, immagino comunque che continui così la situazione. E abbiamo comunque tempo di guardarle insieme, come vi dicevo staremo insieme fino alle 19 insieme a Cinzia Ricciere e Paolo De Grandis, la nostra musica, le nostre notizie, un po' di spettegulesa anche, abbiamo voglia oggi di fare un po' di spettegulesa. Adesso arriva Katy Perry.

sai, non abbiamo tanto tempo per giocarci questa canzone, la stagione del cancro e del leone, per cui io quando posso la metto. In realtà era un mese che non la mettavamo, l'ha messa quando è iniziata la stagione del cancro, adesso c'è quella del leone, ma anche quella tra poco finisce, per cui ci giochiamo la canzone di Tommaso Paradiso del passato, ma davvero molto molto bella poi del passato. Quanti saranno passati? 3 anni penso, 4, adesso non mi ricordo. Noi ci fermiamo, attimo di pausa, tra poco ancora insieme.

0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
8: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eden Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace.
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
10: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora, dal 12, quindi da domani fino al 16 agosto, la festa di San Rocco a Cabianca.
1: Sì, sì, sì, ci sono un sacco di serate.
0: Wow.
1: Ad esempio, il 12 c'è la serata animale.
0: Nessun problema, grazie Cinzia.
1: C'era la base
0: sapere.
1: Troppo alta.
0: Le faremo
1: mi
0: sapere
1: confuse.
0: La serata animale. Anche il 13, serata animale. Poi la serata con il compasso.
1: Aiuto. Non so come è venuta.
0: Comunque,
1: stavo pensando a qualcuno.
0: Tra disc jockey, Santa Messa. E beh, insomma, appena parlato così freddi.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo i tre DJ, grandi DJ, e poi abbiamo la strada col complesso. Ma io direi che la cosa più interessante, Cinzia, sono le
1: lo
0: sere
1: stand
0: di stand gastronomico dalla 19.
1: Ci sono cose che non mi piacciono.
0: Gnocchi con sugo, grazie da parte della organizzazione.
1: Tutti lo sanno ormai che non mangio il pesce. Ah no, aspetta, c'è la grigliata mista e la carne di cavallo.
0: La carne di cavallo.
1: Sono a cavallo.
0: Ho capito, ma il cavallo lo accarezzi e poi te lo mangi.
1: Me lo mangio, sì. Dirò.
0: Ecco, portatela a fare un giro a cavallo. Oh, che bello.
1: portatela a pescare i pesciolini e poi
0: pesciolini.
1: Ve li bagnate.
0: Ma scusa,
1: e siamo sempre là, ne abbiamo parlato un sacco di
0: il
1: volte.
0: Il baccalà, non vado ad accarezzarlo. Vieni quel baccalà bello che te mangio.
1: Vabbè, però
0: cavallo.
1: I pesciolini si guardano e dicono che bello. Le pescioline, questo e quello.
0: Sai che invece della carne di cavallo ti darà il carretto del cavallo da mangiare? Quando non c'è più il cavallo.
1: E io il granchio blu, anche se si mangia già, per cui.
0: Ti mordesse qua, mamma mia. Quindi 12, 13, 14, 15, 16 San Rocco, la festa a Cabianca di Chioggia.
1: E adesso c'è la festa della musica, in un certo senso. Sapete che abbiamo tanti appuntamenti
0: serata
1: con
0: animale,
1: Simply the
0: Best. Pomeriggio animale.
1: Adesso.
0: Vado avanti.
1: A questa adesso. Fra due anni me la ricorda ancora. O no?
0: Però è stata bella la serata animale, ragazzi. E vi giuro, non ci siamo messi d'accordo.
1: No, direi di no. Ma chissà.
0: Ma proprio la festa che è religiosa, anche è religiosa. San Rocco è una festa religiosa. La festa, la serata animale.
1: Perdonami San Rocco, perdona tutti i miei peccati. Ne ho fatti veramente pochi, ma ne vorrei fare di più, sinceramente. Posso ammazzare qualcuno?
0: Vai, vai, vai. Questa faccio tatuare.
1: Va bene. La serata animale. Come i festini bilaterali della Lamborghini. Che sono diventati famosissimi e la serata animale fa il palio.
0: Mamma mia, andiamo.
1: Allora, c'è l'appuntamento con Simply the Best. 1991, i Simply Red. E poi? Sta cambiando in corsa.
0: Sì, sì,
1: Paolo.
0: in corsa.
1: Perché?
0: Perché c'è un'altra canzone.
1: Ah, il battito animale. Ah, giustamente.
0: Raff con il battito animale. È tua.
1: Bravo Paolo.
0: È tua. Simply the Best.

0: siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
0: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
0: Prenota online su centroastoria.it. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serrati

0: A base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Allora Cinzia, oggi è Santa Chiara, apro e chiudo parentesi, oggi è Santa Chiara a Siena, grande festa sicuramente per questa giornata. Chiudiamo la parentesi, facciamo gli auguri a chi si chiama Chiara. Invece volevo parlarvi di una cosa, delle cosiddette batterie a bottone. Hai presente
1: le batterie
0: a bottone?
1: Quelle piccoline rotondine.
0: Quelle piccoline, che sono pericolosissime quando vengono lasciate nelle vicinanze dei bambini, specialmente con gli oggetti che si possono, cadendo per terra, aprire e può cadere la
1: batteria.
0: Appunto, la batteria. Ce lo dice, questo allarme è arrivato dall'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove per i primi 7 mesi del 2026 sono già stati registrati 7 ricoveri per batterie rimaste bloccate nell'esofago, contro i 2 casi di tutto il 2025.
1: Quindi questo cosa vuol dire? Che i bimbi le mangiano, le ingoiano, perché sono proprio tonde. Sembra una caramella, in effetti.
0: Mentre in bocca
1: ma sono tanti gli oggetti che sono pericolosissimi quando hai i bimbi piccoli, per cui bisogna stare molto molto attenti nei primi anni di vita, stare sempre appresso, mettere tutte le protezioni, i cancelli, le cose, è un bel lavoro.
0: Allontanarle, per esempio, sempre questo rendiconto, diciamo, dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, insomma, dice che dal gennaio 2025 ad oggi al pronto soccorso sono arrivati solo lì, cioè nell'ospedale di Avellino piuttosto che di Aosta non sono inclusi, sono arrivati 650 casi di bambini che hanno ingerito un corpo estraneo. Quindi anche piccolino, io mi ricordo, sai che cosa?
1: Allora, anch'io ho un
0: ti ricordi i giochi che c'erano una volta, quelli, gli specie di funghetti che si mettevano nei buchi?
1: Sì, i chiodini, quanto mi piacevano.
0: Però ce li davano all'asilo, mi ricordo, ce li davano all'asilo a giocare. No, io mi ricordo all'asilo mettevi i chiodini e ci davano in mano questi chiodini per farlo. Cioè, pensando adesso al rischio che abbiamo corso, non mi ricordo, amici miei, è troppo piccolo, però questi chiodini erano micidiali perché erano piccoli e stavano esattamente in bocca e se arrivavano storti.
1: Poi tutti colorati, sembravano proprio.
0: Adesso ci pensiamo col sorriso, però se pensi. In asilo, roba del genere. Oppure mi ricordo che avevamo i dadi piccoli per giocare. Adesso giustamente gli asili hanno dei dadi grandi per giocare.
1: Sì. Beh, io quando ero piccola, ma proprio nel lettino, piccolissima, mi sembra 1 anno e mezzo, mi diceva mia mamma 1 anno.
0: Ah, tu riguarda te?
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Allora ho svitato, pensa. Infatti tutti si chiedevano come ha fatto, perché il lettino era, insomma, controllavano sempre, eccetera.
0: Certo.
1: C'erano le viti, quelle lunghe così, sai?
0: Sì.
1: Quelle attorcigliate, ho svitato e dai una vite, me la sono ingoiata
0: una vite,
1: ma di quelle lunghe, e se ne sono accorti dal pannolone, perché poi quando mi hanno cambiata non avevo meno di 1 anno.
0: Facevi sangue?
1: No, quando me l'hanno trovata il pannolone.
0: Perché te l'avevi espulsa?
1: Sì, espulsa senza fare.
0: Cioè, hai avuto un colpo di culo, proprio il caso di dirlo, Cinzia. Sì. Veramente gigantesco.
1: Sì, questa
0: roba mi ha fatto per la pelle d'oca.
1: Sì. Ma poi si domandano come caspita ho fatto a svitare una vite del genere dal lettino.
0: Anche per esempio le chiavi piccole, quelle dei lucchetti delle valigie quando si va in vacanza. Sì, le chiavette.
1: Ma potremmo continuare all'infinito con gli oggetti pericolosi.
0: Ma anche per esempio anche il chicco d'uva stesso. Stare attenti ai bambini.
1: Il cibo, caspita, a me fa molta paura, perché il cibo può strozzare gli adulti. Quante volte è successo.
0: Però parlando di bambini, insomma, bisogna stare veramente, avere mille occhi. Poi adesso stiamo a parlare del caso tuo della vite, scherzando e ridendoci sopra.
1: Sì, però poteva essere una tragedia.
0: altro che. Cinzia, chiudendo il discorso, un altro, ne apriamo e chiudiamo un altro. Dobbiamo salutare qualcuno.
1: Sì, assolutamente. Dobbiamo salutare Renato, che in questo momento sta lavorando con il muletto e ci sta ascoltando, ma in realtà è un nostro collega perché lavora a Radio Venezia Sound.
0: Che salutiamo.
1: Lo salutiamo, salutiamo tutta Radio Venezia, salutiamo tutti i colleghi di Renato, che dice: mi prendono per matto perché mi fate ridere.
0: Vabbè, insomma, Renato.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: La linea io e te con i modelli più semplici, più eleganti a vostra scelta, quindi perle, pietre dure e cristalli. Andate a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballerini, lì troverete certamente l'oggetto, il gioiello che vi piace. Se poi volete andarli a trovare di persona, Stefano e Karin vi aspettano ben volentieri in Viale Padova Sottomarina.
1: Siamo puntualissimi, sono le 17.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di patata.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
13: Ci trovi tanto divertimento.
12: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
13: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
12: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
13: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte, visita guidata al centro storico.
16: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Giovedì 13 agosto, voglio tornare negli anni 90. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni.
15: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
16: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
16: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
16: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
16: Fascidampress, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Allora Cinzia, andiamo a Rovigo. Tu sei mai stata a Rovigo?
1: Direi di sì.
0: Strada vai per Adria, Cavarzere, Adria, poi sì, verso arrivi a Rovigo direi facilmente. Sì. Se poi segui tutto l'argine arrivi. Allora, Rovigo succede nel 2013, torniamo un po' indietro nel tempo, portano dalla Bosnia, o arrivano dalla Bosnia dei signori, e arrivano con un gatto rosso, è presente quei gatti rossi, rossicci, eccetera, di una bontà infinita, nel senso che va, si fa accarezzare da tutti. Io l'ho conosciuto bene perché più di una volta quando arrivavo...
1: L'ho conosciuto bene il gatto,
0: sì,
1: mi piace moltissimo.
0: A me i gatti piacciono molto, a mia moglie ancora di più, però in gelateria lui ti vedeva, veniva sulle braccia, ma non veniva lì per mangiare, veniva proprio per stare con
1: per
0: te.
1: Le
0: per le coccole. Faceva coccolare da tutti. Ora, la favola, nel 2025, un anno fa, a febbraio, una signora andava pianissimo in centro, lui si è spaventato, è andato sotto la macchina ed è morto, insomma. Ed è morto in un, pensa, in un angolo a gomito, quindi era impossibile andare forte, curva a gomito. Tanto che dove è morto, il giorno che è morto, per lungo tempo ci sono stati fiori, ma fiori, io credo che sia morto a febbraio di quest'anno, poi non l'anno scorso. I fiori, c'era di tutto per ricordare il gatto, di tutto, le foto del gatto, sembrava veramente una cosa pazzesca.
1: Sì, sì, sì.
0: E mi rendo conto che Rovigo si era molto stretto con questo gatto, tanto che avevano aperto un social, che Gatto Rossini, che esiste ancora, che ha 17.000 follower.
1: Hai capito?
0: 17.000.
1: 17.000.
0: Cosa succede? Succede che sabato scorso, 8 di agosto, a Rovigo, anche con il placet dell'amministrazione, si è scelto di ricordare questa serata con un concerto di musica classica, dove c'era fisso così Piazza Vittorio Emanuele, è veramente grande, credo sia tre volte grande Piazza Vigo, e anche quattro, ed era piena di gente, anche cinque, era piena di gente, era molto grande, era piena di gente seduta che guardava questo concerto, ha presentato eccetera, e ha ricevuto diverse critiche, tutto questo insomma della serie, aspetta un attimo, l'ultima,
1: quando si parla di animali,
0: lui è stato messo sotto, è stato ucciso il 14 febbraio,
1: il giorno di San Valentino,
0: esatto, e hanno chiesto il lutto cittadino, cosa che non è stata data dal comune, non è stata data, però se ne è parlato, insomma.
1: Se ne
0: cosa
1: parlato,
0: ne pensi?
1: Tantissimo. E cosa ne penso? Posso dire l'altra celebrazione, tra virgolette, che c'è stata, così in velocità?
0: Sì, va bene.
1: C'è stata una serata anche dedicata a un DJ molto famoso da quelle parti, che appunto se n'è andato molto presto, e lì c'erano poche persone.
0: Poca gente,
1: con i gatti, fisso così. Gli animali sono i più importanti delle persone. Per me no, mi dispiace.
0: Guarda, io quel gatto, quando è morto mi è dispiaciuto molto, però ho una frase.
1: Però dispiace anche, certo, per gli esseri umani. Direi.
0: Ha una frase di mia madre che mi ha detto, guarda, perché mia madre quando morivano gli animali si teneva 17-20 anni questi animali, adesso non sono gatti, lei stava male il primo giorno, poi girava la pagina e diceva, devi ricordarti che sono sempre animali, che tanto campano meno di noi,
1: sì,
0: quindi sai che li abbandonerai, devi trattarli come, non come figli ma come animali, li devi far sentire a casa eccetera, ma sono come questi,
1: certo.
0: Ecco, che Rovigo si sia identificata con un gatto è una cosa un po' strana, però sotto un punto di vista non dico che li capisco, sotto un punto di vista capisco che amare un gatto che è amico di tutti eccetera, cioè gli animali li amano tutti, capisci? Non è una persona
1: unisce
0: che ti sta
1: anche,
0: simpatica o
1: la
0: antipatica,
1: città.
0: La persona è antipatica. Sì. Il gatto non può, non deve essere uno che gli animali gli stanno sulle balle. Quindi sono riuniti per questo. Ecco, la cosa che un pochino mi fa è proprio il concerto in onore dei Gatto Rossini, magari non mi suona strana la cosa, un po' strana.
1: Oggi come oggi no, però assolutamente a me non suona strana, è così.
0: Quindi un concerto per il gatto a Rovigo sarà ricordata, ne hanno parlato i giornali un po' dappertutto, adesso è diventato un po'
1: la normalità.
0: D'altro
1: canto ci sono anche gli animali famosi dei politici, ad esempio, no?
0: Il sindaco di Portovira aveva il cane,
1: ma io parlo anche a livello Downing Street, c'è il gatto, se non sbaglio, anche in America hanno il cane, quello famoso, insomma è un po' dappertutto, non soltanto a Rovigo,
0: diventerà probabilmente la la città dei gatti potrebbe diventare la città dei gatti, che però non se ne vedono più. Io una volta mi ricordavo di randagi, gatti li vedevi tanto,
1: ma anche di
0: anche
1: di
0: adesso
1: cani.
0: Ne vedi?
1: No, è più. Beh, gatti più. Un pochino nella mia zona prima, sì. Poi che costruissero tanto, sì, poi c'erano e ci sono ancora le gattare che vengono di notte a portare il cibo e quindi là ce ne sono tante colonie anche, feline come
0: però
1: si
0: ricordi
1: dice.
0: Anche i cani, che c'erano 4-5
1: cani randagi, qua ce n'erano altre 4-5.
0: Io mi ricordo ce n'erano pochissimi, ce ne sono pochissimi, ma è meglio così perché il cane comunque.
1: No, meglio così perché infatti qualche cosa era successo con anche i bambini,
0: anche i morsi.
1: Esatto, perché poi giocavamo in strada, io mi ricordo, nei cortili, eccetera. Avevamo paura di alcuni cani.
0: Quindi per chiudere, se andate a Rovigo, chiedete del gatto Rossini, vi rispondono tutti quanti. Non c'è più,
1: lo conoscono.
0: Ci sono festival proprio dedicati a lui.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Si intitola Fireflies ed è Martin Garrix al mix, ma la voce e la grinta è quella degli U2 al completo. Canzone molto carina, molto bella, che noi abbiamo incluso nell'appuntamento con Now Now, grazie anche al nostro compagno di viaggio Planet Bike, che vi ricorda che essendo una super estate c'è anche una super offerta per tutto il mese di agosto su tutte le bici muscolari e da passeggio, vuol dire non elettriche, quindi sulle mountain bike, sia per adulti che per bambini, con un super sconto che arriva fino al 30%. Sono poche le bici ancora disponibili, attenzione, approfittate dell'offerta imperdibile. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 Sottomarina.
1: Out Now in collaborazione con Planet Bike. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
13: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
14: Con Take and Drive vinci sempre tu.
15: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
16: Il primo disco.
17: At first I was afraid.
16: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Sai che mi aspetto che tu mi dedichi questa canzone qua prima o dopo, anche senza amore.
1: Appunto.
0: Ma però mi aspetto che me la dedichi.
1: Ma
0: guarda.
1: No, ma no, ci mancherebbe. Non mando mai nessuno. Ma...
0: Dimmi tesoro, che cos'hai?
1: Allora.
0: In saccoccia.
1: In saccoccia, niente. Volevo in realtà parlare del tempo, perché questa è la settimana di Ferragosto,
0: Ragazzi,
1: cioè, ridi scherza, è finita l'estate fra poco.
0: Perché del 16 di solito c'è già il maglioncino.
1: No, beh, no, no, non penso proprio quest'anno.
0: No,
1: però
0: fino al 20
1: si dice la prima pioggia d'agosto rinfresca il bosco, poi è tutto da vedere. La prima pioggia d'agosto dovrebbe essere lunedì 17. Adesso poi può cambiare tutto. Però fino ad allora temperature roventi, per cui
0: quindi anche
1: sempre
0: fino
1: sui 32 gradi.
0: Fino a settimana, fine settimana.
1: Sì, sì, sì, sì. Quindi comunque il Ferragosto è salvo, perché è importante che sia bello, dai, a Ferragosto.
0: Vabbè,
1: è caldo.
0: Allora, posso dirti cosa mi è successo? Stamattina stavo andando verso Rovigo molto presto. E la macchina mi faceva in movimento 30 gradi, cioè percepiti 30 gradi, sì. Ma ci stavano anche 30, 31, arrivato a Rovigo città 31. Arrivando qua 36.
1: Ma veramente?
0: 6 gradi di differenza.
1: Strano, perché
0: essere.
1: Di solito è l'incontrario.
0: Però la mattina
1: Rovigo fa un caldo bestiale.
0: È vero, però tieni presente che erano le 8:30 di stamattina, quindi magari la temperatura un po' più bassa alle 8:30. Arrivando qua erano le 3:30, quindi volendo
1: comunque
0: la temperatura.
1: 36, quindi qui?
0: 36 ho trovato. La macchina in movimento,
1: caso.
0: Quindi comunque non era ferma. Sai che di solito è arrivata anche a 50
1: appunto,
0: gradi.
1: Appunto, beh, chiaro, 36 vuol dire che sono quelli effettivi, se la macchina in movimento,
0: quindi,
1: dovrebbe
0: sì,
1: essere.
0: Metti che non sono 36, sono 34. Quattro, metti il campo, sono sempre tanti.
1: Però sono tanti, sono
0: una bella
1: tanti.
0: Botta. Ragazzi, fa caldo. Poi sai, domenica ho fatto anche un bagnetto al mare dopo tanto tempo.
1: Ma fa caldo.
0: A fare il bagno del brodo.
1: Caldo,
0: così. Guarda qua,
1: caldo. Per averlo bello fresco bisogna andare sul lago di Garda. Di solito alle volte io facevo il bagno e lì veramente non
0: però,
1: so, e sono anni che non vado a fare il bagno. Non
0: adesso,
1: so se sei scaldata anche lì.
0: La discrepanza tra la temperatura calda del tuo corpo con queste temperature e l'acqua fredda.
1: Caspita.
0: Non è il massimo.
1: I crampi come è peggio,
0: esatto,
1: anche,
0: poi vedi che ci sono parecchi
1: crampi
0: annegati al lago quest'anno.
1: Sì, i crampi mi venivano tanto che stavamo proprio, sai, vicini perché
0: certo,
1: poi là
0: perché
1: ci sono i sassi
0: e poi l'acqua di Garda va giù subito e quando
1: sì.
0: Fai così
1: no,
0: va
1: no,
0: giù.
1: No, devi stare
0: devi
1: proprio
0: stare molto,
1: in riva,
0: molto,
1: diciamo,
0: molto,
1: in
0: molto attento.
1: Però facevamo anche a gara di chi riesce a rimanere di più, perché proprio ti venivano i crampi, cominciavi a sentire.
0: No, io al lago non ho mai fatto il bagno.
1: No, io sì, spesso.
0: Credo non mi ricordo, credo di no, mai fatto.
1: Facci una volta, senza
0: ma
1: andare.
0: Porto mia moglie che non sa nuotare.
1: Ma no,
0: Sara, vai, fammi sentire
1: ma
0: l'acqua.
1: Ma no, lì lei, così.
0: Ecco, lei con l'acqua calda, brodo, dice ah.
1: Che bello.
0: Che
1: beh, perché
0: meraviglia.
1: È pretolosa, l'abbiamo
0: che
1: già detto.
0: Che meraviglia, però diventa un po' marroncina. Sai, brodo quando si cucina, prende questo colore sì. Qua, questo colore qua.
1: Abbiamo un altro appuntamento con Simply the Best, questa volta dedicato agli anni 2000. Abbiamo Shakira con Miguel Bosé e poi De Giornalisti.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri un'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Boscolo, formazione d'eccellenza.
10: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
9: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
10: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
9: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
10: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
9: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
10: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina, per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
12: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
13: L'estate ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Solo nostra.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Allora, 1982, 2026, quanti anni sono di differenza? Abbiamo avuto il tempo di pensarci, 82, 92, 2012, 2022, 44 anni. 44 anni fa. Arrivava allo Shaker un cantante che era arrivato ultimo a Sanremo quell'anno, arrivato proprio ultimissimo con Vado al Massimo, se vado errato, e era arrivato ultimo, insomma, sì, si era capito che era personaggio un po' particolare, ma da lì pensare sarebbe diventato quello che è diventato.
1: No, chiaramente stiamo parlando di Vasco Rossi. Sì, nel 1982 arrivò allo Shaker per un concerto, ma non fu l'unico, perché girò molto l'Italia.
0: Certo, faceva
1: come dicevi prima, tanti concerti, spostandosi continuamente, tra l'altro
0: sud, oggi senza, è il sud, esatto, domani è il nord,
1: senza neanche pensate, una coordinazione, quindi su giù su,
0: esatto,
1: giù,
0: pensate che il giorno prima di essere a Chioggia era a Cava dei Tirreni, che è proprio in Campania, se non vado errato, poi arrivò a Sottomarina, poi ritornò a Tropea, quindi andò giù il giorno dopo ancora, quindi a parte il fatto che probabilmente non aveva i tir che avevano adesso, quindi arrivava con i musicisti, probabilmente
1: cosa,
0: tutti quanti in macchina, me li vedo un po' stipati,
1: sì,
0: questo pulmino,
1: sì,
0: eccetera eccetera,
1: sì, ci sta.
0: E quell'anno andò anche al Popsi Club a Rovigo, fece anche la Festa dell'Unità all'inizio a Rovigo, proprio all'inizio del tour, fece diversi tour e arrivò allo Shaker Club, e devo dire gli amici di Chioggia News 24 hanno riportato papare l'articolo com'era, e per esempio come gli episodi curiosi, per esempio a Pescara fu accusato di razzismo per la canzone Colpa d'Alfredo, quando diceva è andata a casa con il negro alla Troia, ecco, ricordate?
1: Ah sì sì sì.
0: E quindi sul palco si esibì con alcuni venditori ambulanti di colore, questo sta a dimostrare che Vasco Rossi comunque non aveva dei non aveva un canovaccio che era quello, doveva rimanere quello pulito. Vasco Rossi faceva esattamente quello che voleva.
1: Ed è sempre rimasto così.
0: Voleva. E riusciamo sempre, grazie a Chioggia News 24, riusciamo ad avere anche la scaletta di come salì sul palco allo Shaker. Anzi, se qualcuno di voi c'era quel giorno, ce lo scriva.
1: Ma tu c'eri nel 1982 allo Shaker a vedere Vasco Rossi?
0: Ecco, scrivetelo, magari avete delle foto, sarebbe bello. Vediamo, Cinzia, diamo la scaletta
1: sì,
0: com'era.
1: Sì, ha iniziato proprio con Colpa d'Alfredo. Poi Sono ancora in coma, questa non la conosco.
0: Sono ancora in coma, sì, è bellissimo, un rock molto peso.
1: Poi fegato spappolato, God
0: questa.
1: Save the Queen,
0: che era una cover dei Sex Pistols,
1: sì,
0: che lui all'epoca non aveva tutte le canzoni per fare un concerto.
1: Faceva un po' di cover.
0: Un'altra
1: cover, Johnny B. Good di Chuck Berry, e poi Prova, Voglio andare al mare. Qual era questa? No.
0: Voglio andare al mare. Era un reggae.
1: Ogni volta rimane una delle
0: bellissima,
1: più belle.
0: Anche canzone, splendida giornata. La noia. Trovo di una bellezza unica.
1: La noia.
0: Sì, forse
1: devo fare
0: belle,
1: un ripasso di quelle di tanto tempo fa. Beh, Vado al Massimo. Cosa ti fai?
0: Rock molto peso.
1: Cocaine, cover di Lou Reed.
0: Esatto.
1: Sensazioni forti.
0: Altro rock.
1: Ieri ho sgozzato mio figlio.
0: Canzoncina leggera.
1: Che poi all'epoca non aveva figli.
0: Esatto.
1: Adesso ha una figlia?
0: Ne ha due. Ha due figli.
1: Ah, maschi, due maschi. Ero convinta una femmina.
0: Poi te lo dico, un maschio sicuramente che ho conosciuto.
1: Ah.
0: E poi l'altro non me lo ricordo, dovrebbe averne due.
1: Poi Dimentichiamoci questa città, siamo solo noi, La strega, Silvia e Alba Chiara.
0: Che fu la canzone che chiuse il concerto, probabilmente era dentro al bis, no? L'ascoltiamo, quindi
1: sì.
0: 44 anni fa Vasco Rossi a quest'ora era a Chioggia per le prove allo Shaker.
2: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: bellissima, questa volta cantata da Robbie Williams e Nicole Kidman, questa volta nel 2001, per cui un ricordo sicuramente ascoltato in Unforgettable, in questo caso grazie a Falegnameria Padoane Stile Design, che però sono chiusi per ferie, riprenderanno il 24 agosto con tanta energia. Mi piace questa frase che hanno scritto, l'ho ricordata anche l'altro giorno, anche il legno va in vacanza, e quindi aspettiamo il ritorno di Falegnameria Padoane, ripeto, il 24 agosto, vi aspetta come al solito in via Madonna Marina Sottomarina.
1: Le 18, 2 minuti.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza.

0: anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tu

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria.

0: aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia, telefono 041 49 14 00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin, scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ah, Cinzia, ti presento un amico, si chiama Giovanni, aspetta, la sigla ci vuole. Eccolo qua.
1: Giovanni, ha un amico perché lo conosci?
0: Perché da anni io e Giovanni ci conosciamo, sì, che saranno 30 anni, vero Giovanni?
2: Forse di più.
0: 35.
1: Ecco, dai.
0: Giovanni, cosa ti ha portato dalla provincia di Lecce a Chioggia?
2: Io ho fatto il carabiniere.
0: Quindi ti ha portato al lavoro, poi l'amore ti si è bloccato qua.
2: E poi l'amore mi ha fatto mettere le radici.
0: Sento anche so che Chioggiotto lo parli bene, sento che lo parli perfetto. Sento...
2: Beh, un po' si è addolcito,
1: Non dialetto. Si perde mai, ed è giusto che sia così.
0: Sì,
2: ma comunque sono rimasto molto legato a Chioggia. Oltre ad aver messo su famiglia con figli grandi, adesso anche nipoti, poi malgrado i miei trasferimenti per Padovano,
0: certo,
2: Mestre, Bologna, eccetera, eccetera, la famiglia è rimasta sempre qua, e adesso in pensione.
1: Ma adesso dove sei quindi, Giovanni?
2: A Chioggia,
0: abita qua.
1: Sei qui.
0: Giovanni, senti, è vero che quando torni giù dai tuoi parenti a Lecce,
1: quando torni al tuo paese,
0: quando torni giù ti dicono: ma senti, hai perso l'accento di Lecce, è vero?
2: No, questo no.
0: No,
1: figurati, abbiamo appena detto che sente ancora.
2: Bastano poche ore.
0: Per ritornare lì.
2: Basta dire 33 e si riprende subito.
0: Immediatamente.
1: Giovanni, io ho dato un'occhiata alla tua pagina di Facebook e ho visto che oggi hai fatto la marmellata.
2: È vero.
1: Wow.
2: Oggi sono in pieno relax.
1: Ma sei specializzato?
2: Beh, no, è un po' una tradizione di famiglia. Io sin da piccolo, per dire, facevamo la conserva di pomodoro. Le marmellate, anche i liquori. Nel mio paese c'erano le fabbriche proprio di liquori. C'è proprio una tradizione di famiglia.
1: Una tradizione. E lo fai anche per rilassarti comunque.
2: Sì, oggi sì. Oggi mi sono messo, ho fatto la marmellata di fichi. C'è da dire che siamo in anticipo come stagione. Sarebbe fine agosto la marmellata di fichi, però...
1: Okay.
2: Però col sole e il caldo che sta facendo.
1: Sono arrivati prima.
2: Sì. Allora ho fatto fichi e noci pesca e in ultimo
1: albicocche.
0: Una meraviglia, meraviglia.
2: Con cannella, ecco, potrei dare anche la ricetta per radio.
0: Un giorno vieni qua.
2: Un giorno vieni qua
0: il limone non manca mai. Senti, ti sei fatto tu la torta, Giovanni, oppure stavolta te l'hanno fatta gli altri?
2: Mia moglie mi ha fatto una sorpresa.
0: A pranzo. Con la tua marmellata?
2: No, con i fichi. Allora, mia moglie di nascosto mi ha portato via i fichi, l'ananas e le albicocche. E ha fatto una torta, una bellissima torta colorata con frutta.
0: Non male.
1: Bella fresca.
0: Senti Giovanni, noi ti lasciamo, però ti lascio con un'ultima domanda. Come si sta ad avere i nipoti Chioggiotti?
2: Beh, hanno il mio cognome.
0: L'ha giocata in fondo, fino in fondo l'ha giocata.
1: Bravo Giovanni.
0: Giovanni, ti abbracciamo, ti auguriamo buon compleanno ancora. Grazie.
1: Ciao Giovanni, un bacio.
2: Ciao, grazie per la telefonata.
0: Grazie a te.
2: Ciao.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte, visita guidata al centro storico.
16: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Giovedì 13 agosto, voglio tornare negli anni 90. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni.
15: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
18: smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 8 anni, Cinzia, che il ponte della Fossetta è chiuso.
1: 8 anni,
0: 2018, il ponte della Fossetta che unisce Sottomarina con Borgo San Giovanni.
1: Ma no, no, è quello che c'è,
0: che unisce Brondolo a Borgo San Giovanni, in definitiva.
1: No, Borgo San Giovanni non c'entra nulla, no.
0: Il vecchio ponte,
1: cioè, o meglio, sì, in effetti dalla rotonda di Borgo San Giovanni si può entrare lì.
0: Che era un po' la seconda strada,
1: esatto,
0: quando c'era un po' di traffico,
1: sì,
0: ci arrivavi
1: anche,
0: prima.
1: Anche, ma poi soprattutto ci sono persone che ci abitano comunque in quelle zone, eccetera. Per
0: quella
1: cui,
0: zona lì. Ma perché ne parliamo?
1: Perché finalmente arriva la promessa fatta tanti anni fa, è arrivato il progetto è stato approvato e quindi c'è già la data della partenza del cantiere, previsto per novembre 2026, la data proprio precisa no, ma già abbiamo il mese qualcosa.
0: Pensate che quel ponte ha i parapetti originali del 1925 ed è un ponte di interesse culturale.
1: La gara sarà indetta proprio a fine agosto, quindi ci siamo, per questo se ne parla tanto in queste ultime ore. Inizio cantiere, come vi dicevo, novembre 2026, la durata dei lavori sarà circa 18 mesi.
0: Ecco, diciamo cosa troveremo una volta finiti i lavori. Sul lato nord, per separare i pedoni dal traffico veicolare e aumentare la sicurezza e l'accessibilità, ci sarà anche una nuova passerella pedonale.
1: E poi riqualificazione dell'area, quindi interventi su via della Fossetta, parcheggio, spazi pubblici per valorizzare l'intera zona e migliorare la qualità urbana.
0: E vabbè, siamo curiosi di vedere. Adesso sai, l'unica cosa, Cinzia, è che i lavori partiranno novembre 2026, ma quando finiranno?
1: E questo 18 mesi.
0: Ah, sì, 18 mesi, quindi un anno e mezzo. Quindi si parlerà.
1: Anche perché il, certo, ponte, la riqualificazione di tutta la zona non è male.
0: Quindi lì mi sa che dovranno chiudere tutto anche a piedi, non si passerà nemmeno con le moto, credo, in qualche maniera. Sarà,
1: sì,
0: difficile.
1: In realtà sarebbe già chiuso, poi qualcuno ci passa con le bici.
0: Certo,
1: eccetera,
0: non c'è lo spazio
1: però
0: per le biciclette. Vedi, il ponte della Fossetta chiuso, eccetto a piedi, bicicletta in moto, quindi ci si può passare. Quindi sarà novembre 2026. Novembre 2027, quindi a metà primavera 2028,
1: sì,
0: quindi ci,
1: sì,
0: sta,
1: sì,
0: primavera 2028.
1: Ottimo, ne parleremo sicuramente ancora tanto.
0: Certo, adesso invece parliamo, meglio ascoltiamo gli anni 80, 1983 Eurythmics con Here Comes the Rain Again. 1980, giusto, era OMD ed era Enola Gay. OMD era Orchestral Maneuvers in the Dark.

0: Masciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
0: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
0: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
0: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
0: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

0: cosa faresti, Cinzia, se avessi 7 secondi in meno di gravità, ma mettiamo anche di più, un minuto senza gravità, e potessi volare, dove andresti? Cosa farei? Un minuto
1: dove
0: è già buono.
1: Andare.
0: È già buono un minuto, dai.
1: Faccio qualche capriola.
0: Ah, le capriole tipo gli astronauti.
1: Un minuto non fai niente. Se avessi un po' più tempo a disposizione, bello, sai. Quante volte è diverso, ma quante volte uno dice: ah, se fossi una mosca.
0: A dove andrei?
1: Potessi andare a sentire.
0: Se vieni da me come mosca, faccio. Eccola qua.
1: Non mi farei beccare.
0: No, zero. Allora, perché ve lo diciamo? Perché domani, 12 agosto, potrebbe esserci una gravità zero. Quindi potreste non sentire il peso, quindi volare per 7 secondi.
1: Sì, in realtà pare che sia una bufala dei social, chiaramente, che sfrutta l'evento vero, ovvero l'eclissi totale di sole del quale abbiamo parlato proprio ieri. E quindi qualcuno ha detto che per tutta una serie di cose, visto che c'è l'eclissi totale di sole, ci sarà la gravità zero per 7 secondi. Però,
0: ecco, si dice che la NASA sia l'idea, la notizia sia arrivata dagli uffici, quelli nascosti della NASA, che ovviamente invece ha smentito l'esistenza di questo progetto, si chiama Project Anchor, e di qualsiasi blackout gravitazionale. Quindi...
1: perché la gravità non può spegnersi, questo hanno detto gli esperti.
0: No,
1: vabbè, ma immaginiamo.
0: Possibile,
1: insomma,
0: può essere, cioè, possibile. Però metti un momento in cui dovesse arrivare alla gravità per qualche secondo, un momento in cui non ci vorrebbe, quale potrebbe essere? Per me è far pipì. Se lì fai pipì e a un certo momento c'è gravità, tutta la pipì ti si alza, arriva alla testa del viso, cosa fai? 7 secondi, che bello.
1: Mamma mia, che bella immagine.
0: Cosa fai?
1: Oppure
0: quale
1: stai mentre stai mangiando il gelato, che ne so.
0: Il gelato vola via, te lo mangia il volo. Passa un vicino, ti mangia il tuo pezzo di gelato.
1: Infatti, quando li vedo lì sulla luna, dico: mamma mia, come fanno?
0: No, ma sai, se non c'è la gravità che ti alzi di qualche centimetro, vabbè, se cadi, ma se la gravità ti porta decine di metri, 7 secondi, poi è un problema.
1: Mamma mia, no.
0: Problema, non c'è assenza di gravità, state tranquilli.
1: State tranquilli, non succede nulla.
0: Non succede niente. Quindi anche le signore che hanno il seno grande. Con l'essenza di gravità ti viene in faccia, ti
1: oscura la vista.
0: Quindi non vedresti niente perché c'è il seno grande davanti. Che discorso?
1: Ma come ti viene in mente?
0: Mi vergogno di te.
1: Non lo so.
0: Vergogna.
1: Ah, io.

0: Allora, ricordiamoci che questo è Partenope di Serena Barancale. The Colors, ma in verità è un remixaggio di un'invenzione, diciamo così, di Mark and Cremon, che sta per Federico Mercuri e Giordano Cremona. Quest'ultimo è il figlio di Raul Cremona, il mago comico. Lo sapevi questo?
1: Sì, anche perché ormai Mark and Cremon sono veramente famosi.
0: Sono veramente bravi.
1: Fanno
0: tutti
1: un sacco di produzioni interessanti.
0: Poi sai cosa c'è? Che sono veramente amici per la pelle loro. Mm-hmm. Sono proprio amici ed è difficile lavorare insieme da amici, sempre qualcosina poi lo trovo sia sempre molto difficile.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: il ritmo della noce, Lorca del 1990, l'abbiamo riascoltata grazie ad Unforgettable e grazie a Gioielli Ballarin. Siete andati a vedere le bellissime collane e bracciali firmati Comete Gioielli? Spero di sì, perché sono tutti colorati e quindi sono perfetti per questa estate. Sono in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, e trovate l'azzurro, il verde, il rosa, il blu, il multicolor, se volete tutti i colori. Quindi andate a vedere da Gioielli Ballarin in Viale Padova Sottomarina.
1: Vi diamo appuntamento a domani. Allora noi a partire dalle 16 come sempre.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Le 19, a domani.

0: Human Circus, il circo più amato dai chiozzotti.
1: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
0: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
1: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
0: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
1: Italian Newman Circus, in via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
0: Uno spettacolo di qualità, vi aspettiamo numerosi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Finalmente ce l'ho fatta!
4: Cos'è successo?
3: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
3: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
4: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
3: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
5: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
6: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
5: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
7: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
5: secondo la migliore tradizione.
6: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
5: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
6: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Paci Tampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: soddisfazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Mare dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina, per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94. 426 Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
15: Gran Sostanco, Eaton Beach.
14: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
15: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
14: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
15: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gran Sostanco, mi piace.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
2: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
3: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
2: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
3: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
2: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
3: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
2: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
4: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
5: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
4: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
5: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
4: Prenota online su centroastoria.it.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali

0: L'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
4: 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
10: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte, visita guidata al centro storico.
11: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Giovedì 13 agosto, voglio tornare negli anni 90. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni.
10: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serrano.

0: del momento è il padel.
1: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
1: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
2: Clodia Lab.
3: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
1: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: 041 49 65 905.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.
0: Rewind.

0: 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
4: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
3: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
5: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
3: secondo la migliore tradizione.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
3: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
4: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Marina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
5: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: mare. La tua casa ti aspetta.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
1: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Everybody, this is Måneskin.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Lo sapevo, io lo sapevo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.